lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

piaci tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Let's go.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: ripon, ripon.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: umano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu, hai riso tu di me.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

casa che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

è ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi sento

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

sul perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate. Le tue finestre

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in cena al tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: diventa una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7 in punto.
2: Buongiorno Zeta.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame, monsieur, buongiorno, buongiorno Zeta. Da Carolina Russi Pettinelli saremo insieme fino alle ore 9 per iniziare la giornata con il piede giusto, quello sinistro. Ovviamente oggi sono sempre a contatto con le mie molteplici personalità, ne ho contate 9, un po' meno degli altri giorni, credo che le cose potrebbero andare meglio. Questo lo potete constatare anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app fantastica, gratuita, ricca di contenuti esclusivi, si chiama RTL 105 Play e dovreste averla tutti sul vostro smartphone, perché gratuita e ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti, la possibilità di vincere dei biglietti per dei concerti o delle experience pazzesche. Insomma, ancora non ce l'avete? Ecco, fatelo adesso, scaricatela. Anzi, volete scrivermi? 335 30 10 25. Venerdì inizia il weekend e io ovviamente vi leggo musica.

fibra con i pinguini tattici nucleari. Goia, sono le 7 e 4 minuti su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. E no alle paranoie, no al cattivo umore, facciamo la danza contraria perché inizia il weekend e noi dobbiamo cercare di godercelo il più possibile, soprattutto per chi riesce a ritagliarsi un pochino di momenti per se stesso. Anzi, al 335 30 10 25, che piani avete per questo weekend? Che cosa aspettate di più in assoluto? Io vi leggo, c'è Lisa, la nuova Kintsugi.

Amore AJ ha sbloccato un'ossessione da milioni e milioni di ascolti. Sono le 7:10 su Radio Z con Carolina Rossi Bettinelli. Ho deciso che il venerdì, soprattutto dopo che il 335 30 10 25 mi avete scritto ma io voglio dormire, voglio solo dormire, e io lo capisco in pieno, ragazzi, perché lo capisco. Ho selezionato 10 buone cose che sono successe questa settimana, perché chiamarle notizie è un po' improprio. Un famoso giornalista una volta mi disse: se è una notizia deve fare rumore in un certo senso. Ecco, noi cerchiamo di portarvi 10 messaggi positivi per concludere al meglio la settimana. Iniziamo tra poco, c'è J-Ax. Morire.

J-Ax, vita, morte, miracoli. Sono le 7.14 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli al 335 30 10 25. Mi scrivete: è venerdì ma che sonno. Lo so ragazzi, io su questo non vi posso proprio aiutare, però ve l'ho detto, ho selezionato 10 cose che potrebbero farvi affrontare il weekend nel modo migliore possibile. Uno di questi per esempio è Harry Styles, Dance No More.

Maledetta rabbia, Blanco, sono le 7:20 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. Questa nuova tendenza della generazione Z, e non solo, di tornare al cinema a vedere film che sono già usciti e che vanno benissimo. E voi direte, no, ma come, ci sono i nuovi titoli da sostenere, da guardare? Sì, ma infatti il cinema sta andando molto bene, sta ricominciando, c'è una nuova tendenza che porta più persone al cinema, grazie al cielo, rispetto all'anno precedente. Però è bello anche riscoprire i grandi classici, che generazioni diverse incontrino film fatti da quella precedente. Non lo so, l'ho trovato carino. C'è un film che avete riguardato?

Una promessa diventata virale. Non mi innamorerò. Sono le 7:22 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e l'hanno ballata veramente tutti, dagli atleti ai personaggi del mondo dello spettacolo. Non mi innamorerò. E la cosa più bella è che loro sono più innamorati che mai, perché sono una coppia di ragazzi molto giovani che si amano, fanno altro che dirselo. E invece proprio con questo Non mi innamorerò hanno conquistato le classifiche, soprattutto digitale. C'è anche un balletto. Io pensavo fosse semplice, ci ho provato e invece, come al solito, sembra una triglia salmonata nel mezzo di un paio di attacchi epilettici. Una brutta scena, lasciate perdere. Thanks and me.

Cita Molo, Calcutta, sono le 7.29 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e la radiovisione 266 del Digitale Terrestre 735 di Sky e la nostra app RTL 105 Play. Sono contenta se la scaricate oggi perché è il giorno giusto, anche perché magari, non lo so, non siete in macchina per una volta, non siete nel vostro bar di fiducia a guardare Radio Z, ecco, potete portarci sempre con voi. Parlavamo di tendenze di tornare al cinema, parliamo delle sale che si riempiono, parliamo anche del fatto che c'è una riscoperta dei titoli che sono andati di moda tanti anni fa. Ne avete uno del cuore? Raccontatelo al 335 30 10 25. Ora vi porto in un noto locale newyorkese, purtroppo è chiuso ma non ditelo a nessuno, si chiama Danceteria e la proprietaria è Madonna.

Everybody Get Up and Dance, c'è Madonna, Dance Your Theory, sono le 7.33 su Radio Z, 335 30 10 25, vi siete già svegliati? Bravi! Buongiorno Radio Z, vi mando i miei migliori saluti per affrontare il weekend e io li restituisco a te. Adesso bisogna affrontarlo il weekend, bisogna entrare nel weekend, non lo so. Tu cosa fai questa sera?

0: Irama e Ircomi ci portano di fronte all'Hollywood Sign, sono le 7.39 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, il film di Hollywood che state riscoprendo voi al 335 30 10 25. Ciao Carolina, sono Arnaldo da Milano, ultimamente ho visto Ufficiale Gentiluomo, bello quello con Richard Gere, io invece non l'ho mai visto, devo chiedere al mio fidanzato se me lo fa vedere, perché è uno di quei film che secondo me si guardano in coppia. Ecco, se mi sta sentendo, vediamo Ufficiale Gentiluomo. C'è la pubblicità e torniamo subito.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300€ grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
0: Le 7.41 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e tutti i film che state riscoprendo, anche se sono un pochino vecchi. Mari mi scrive: io non faccio altro che guardare tutti i film con Julia Roberts. Pretty Woman è il mio preferito di sempre. Ma che meraviglia, la storia di Vivian, che poi no, è una moderna Cenerentola, comunque una Cenerentola un po' alternativa. Se c'è un film di Julia Roberts invece che posso consigliarvi io, che è il mio preferito in assoluto, è Il matrimonio del mio migliore amico, con Rupert Everett che canta il pezzo di Rita Franklin, un capolavoro. Bellissimo, bellissimo. C'è Fred De Palma.

Fred De Palma, ragazzino, sono le 7.45 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e la nuova canzone di Fred che l'ha presentata in anteprima al nostro Radio Z Future Hits Live. Sono tanti gli artisti che scelgono il palco dell'Arena di Verona per farlo e noi siamo sempre molto onorati di questo. Poi l'abbiamo detta in anteprima, eravamo tutti molto casati.

0: Origami e l'alba, Clara, sono le 7.50 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e l'alba è finita da un po', ma vi avevo promesso delle buone notizie e le avrete perché i social media più importanti hanno introdotto le quiet hours obbligatorie e non per cercare di tenerci lontani dai social per qualche momento, almeno la sera. Quello scrolling che facciamo sul letto non si potrà più fare, o meglio, si potrà fare in maniera controllata. Ve ne parlo tra poco un pochino meglio, ma 335 30 10 25, che cosa scrollate? Raccontatemelo. Ariete.
1: Quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

Che bella vita con Angelina Mango. Questa è Arietta, sono le 7.54 su Radio Z con Carolina Russi Petinelli. Mi avete scritto e mi ha fatto molto ridere. Io scrollo le donnine, ma in che senso? 335 3010 25, quali contenuti social guardate?

ci si dovrebbe mai scusare quando si parla d'amore, caro il nostro poet. C'è qualcosa di grande su Radio Z. Sono le 7:59 minuti e finalmente i social provano a lasciarci dormire, la radio no, quella vi tiene compagnia, perché arriva questa nuova funzione, si chiama Quiet Hours, e dopo una certa ora di notte praticamente l'algoritmo smette di inviarci le notifiche per suggerire tutti questi contenuti infiniti, perché veramente andiamo giù con questo dito e non si finisce mai. È un aiuto concreto, perché poi chi si ritrova a fare scroll compulsivo in realtà

veramente è difficile smettere. Ecco, social, veniteci incontro. Prima ci avete convinto ad usarvi, adesso cercate di farci ritrovare un equilibrio. Sono le 8, buongiorno.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

ultimo tutto, sono le 8 e 3 minuti su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli e questo grande successo di Nicolò che non si ferma perché dopo i 400.000 di Tor Vergata ha battuto tutti i record come film al cinema, film concerto al cinema. Bravo, bravo, ultimo. Per te.

0: Like the Way You Kiss Me. Sono le 8 e 8 minuti su Radio Z. Esprimete un desiderio insieme a Carolina Rossi Bettinelli nella nostra lista di cose positive che sono successe questa settimana. Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Dove Cameron e all'ex leader dei Maneskin, Damiano David, che si sono sposati proprio ieri sera in bianco, chicchissimi. Tra l'altro tutti si aspettavano un vestito classico da principessa, bianco, lungo, da Dove Cameron, che invece aveva un tailleur bianco ed erano entrambi col completo praticamente. Sembravano molto felici, noi gli auguriamo il meglio ovviamente e auguriamo a Damiano anche di tornare a fare un tour con i Maneskin. Adesso voi diteglielo, fateglielo sapere. C'è Teddo Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

Tedua Blues, sono le 8:11 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E Tedua ha festeggiato il suo primo San Siro qualche mese fa, completamente sold out, uno show di 3 ore, e si prepara per i palazzetti di cui siamo radio ufficiale, per cui seguite anche questo. Vedete, non vi lasciamo mai soli. Camilla Magli, Menta.

Tonight, Anna, sono le 8:18 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e lo chiedo voi, avete già piani per questa sera, per Tonight? Al 335 30 10 25 me lo potete scrivere, anche perché torniamo alle nostre buone notizie. A quanto pare le discoteche serali sarebbero sempre più in calo. Non so se è una buona notizia per i proprietari delle discoteche, probabilmente no, ma c'è una nuova tendenza ad andare in libreria di notte per condividere la lettura con un amico e quello che sta succedendo in Germania. Immaginate la sera, no, non andiamo a ballare stasera, andiamo a leggere tutti insieme. Ma come a leggere tutti insieme? Miley Cyrus. Let's go.

Miley, o meglio Miley Cyrus, Buzz Persuade. Sono le 8:21 su Radio Z con Carolina Russi, Bettinelli e l'Enfant Prodige di Disney Channel, che in realtà ha fatto proprio giusto l'anno scorso delle vere e proprie celebrazioni per gli anni che le separava, insomma per tutti gli anni in cui lei è stata conosciuta come Anna Montana. Ormai è una Disney legend, così la chiamano nella maison di Topolino, e se volete andarla a sentire dovrete andare a Los Angeles, perché ha deciso che non si muove da lì per niente. Questa è Shiva con Joliet.

Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8:29 su Radio Z, oltre 100 invitati alla cena di gala della Casa Bianca in onore del presidente cinese Xi Jinping. Cina e Stati Uniti devono esplorare un nuovo modello di convivenza, ha dichiarato il leader di Pechino. Dichiarazione di amicizia reciproca e tanti affari negli incontri della giornata, nei commerci e all'intelligenza artificiale. Xi però ha chiesto agli Stati Uniti prudenza su Taiwan. Secondo il New York Times, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che Teheran

0: proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena gli americani daranno il loro assenso. Cambiamo argomento: sono 24 milioni gli italiani che non versano nemmeno un euro di IRPEF su 42 milioni di contribuenti complessivi. Lo rivela il report di Itinerari Previdenziali presentato a Roma. Dal 47% di chi paga le tasse sul reddito arriva solo il 5% dell'IRPEF. Per ora è tutto, le news tornano più tardi, ascoltiamo il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Tempo in cambiamento su parte della nostra penisola con la discesa di un fronte responsabile già nella notte di rovesci e temporali sul medio versante adriatico. Col passare delle ore coinvolgeranno buona parte del sud e la Sicilia, favorendo precipitazioni sparse, un rinforzo della ventilazione ma anche locali fenomeni di moderata o forte intensità, altrove sole prevalente. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Vai tu, non guardare indietro mai e va.
1: Vai Alfa, sono le 8.35 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli. C'è chi scappa e chi insegue, questa è una grande verità. Voi chi siete al 335 30 10 25, rifletteteci durante la pubblicità.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79€ e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85€,
10: ci basta il nostro suono preferito.
9: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le 8.39 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e torniamo alle nostre buone notizie. Il potere del web è veramente sconfinato. Infatti, non so se l'avete ancora visto, ma Coyote vs Acme, che adesso è al cinema, è nato dopo le proteste epiche sui social network da parte degli appassionati e cinefili che lo volevano vedere. Ecco, hanno scritto, sono intervenuti, hanno scritto direttamente alla casa di produzione, la casa di produzione l'ha distribuito.

Ain't in LA, sono le 8.42 su Radio Z. Adele, ragazzi, sta conquistando tutto, i social, le classifiche globali, c'è addirittura chi l'ha definita la nuova Madonna. Io adesso non lo so, però mi piace molto che quando escono gli emergenti c'è sempre qualcuno che deve dire: ah no, ma lei è la nuova, lasciatele essere, chi sono? C'è dito nella piaga.

viaggio come un mondo, quando ne mangio. E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non sento mia.

Oli va cantato così, a squarciagola. Sono le 8.49 su Radio Z e dopo i 90.000 fan che sono andati a vederlo, Oli anche ha lanciato il suo nuovo album in studio dal vivo, cioè il nuovo album dal vivo che si chiama Tutta Vita Live dallo stadio Luigi Ferraris, per cui se non siete riusciti a stare con tutti gli altri fan del cantante, del cantautore, in realtà potete ascoltarlo. È sempre molto diversa l'esperienza live da quella in studio, però ecco, vedi, ci sono quelli che amano molto i concerti dei live e quelli che invece o ci vanno proprio di presenza oppure no, non mi fate sentire il concerto che rosico due volte.

0: nel sud.
1: E secondo me questi due casini ne hanno fatti davvero. Marrakesh e Gue, sono le 8.52 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. È quasi finito il nostro Buongiorno Z e passiamo da due casinisti nati, l'hanno raccontato più volte anche nelle loro interviste più private, a tre grandissimi casini molto divertenti, molto carini, molto educati. Ho avuto il piacere di intervistarli qualche mese fa e gli auguro veramente il meglio, di rimanere soprattutto così umili e divertiti come sono The Boss and His Myself.

0: Kid Yugi Eroina, sono le 8:59 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli che vi augura il migliore dei weekend. Vi auguro di trovare l'amore, di conoscere nuove persone, di leggere un libro interessante, di scoprire un film che vi piace da morire. Tutto questo nel questo weekend, avete un sacco da fare. Poi ci aggiorniamo lunedì, mi fate sapere com'è andata. Vi lascio in ottime mani quelle del direttorissimo di Radio Z, Luigi Provenzani. Lui sa tutto, avete dei dubbi esistenziali, scrivetegli perché lui vi terrà compagnia nel migliore dei modi fino alle 11.
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono quasi le 9, buongiorno!
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Turbo Z.
2: Si parte e inizia Turbo Z, buon venerdì, è il 25 di settembre e se fate parte di tutte quelle persone che nel weekend riescono un pochettino a riposare, perlomeno mentalmente, magari anche lavoricchiando un po', perché sempre più persone lavorano nel fine settimana, anche fare le pulizie a casa è comunque una sorta di lavoro, bene, è il momento di festeggiare perché ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati al venerdì, che è una giornata molto molto bella a questo punto. Grazie a Carolina per queste prime tre ore. Prime due ore del mattino, Carolina Russi Pettinelli in Buongiorno Z, la ritroveremo lunedì puntuale a partire dalle 7. Adesso ci sono io che sono Luigi Provenzani per le prossime due ore, questo è Turbo Z e poi la nostra radio che vi tiene compagnia naturalmente H24. Ci siete voi al centro con i vostri messaggi al 335 30 10 25 e allora partiamo con Biagio Antonacci e Saif.

Che bella questa novità su Radio Z, si chiama Spirituale, Biagio Antonacci e Saif. Oggi è venerdì, quindi lo sapete, entrano a far parte tante tante belle novità nella nostra playlist musicale, una delle nove tracce che compongono, ce la posso fare, Mustang, l'album che esce proprio oggi di Biagio Antonacci. Se vi interessa, la numero 5 questa con Saif, ci piace. Questa la conosciamo, è Madame, Mamma non mamma.

0: Waterfalls.
1: Selena Gomez, questa era Single Soon su Radio Z alle 9:09 minuti e magari qualcuno di voi ha in mente di diventare single molto presto, magari lo vuole, magari pensa che sia la scelta migliore. Noi siamo qui a raccogliere le vostre confessioni, se vi va, al 335 30 10 25 a vostra totale disposizione qui su Radio Z in Turbo Z, perché molto spesso può essere anche una scelta di vita, non che per forza che vada male qualcosa in una relazione, ma una scelta per poter fare un po' quello che si vuole, sentirsi padroni un po' della propria vita. Può succedere anche questo. Noi vi accettiamo tutti, lo ripeto. C'è Napoleone, Cucumari.

Napoleone, Cucù Marie, 9-12 minuti, la costiera e tutta la costa di Salerno, ma anche la costiera amalfitana, secondo me si unisce sotto la voce di Napoleone con questa bella canzone che ci ha fatto ballare per tutta quanta l'estate. Questa è Radio Z, è bella, andiamo in Spagna dove c'è la Graciosa, Quevedo ed Elvis Crespo.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Introvabile c'è Vresh su Radio Z alle 9:20 minuti, che qualche giorno fa ha dichiarato che uscirà con il suo vero nome e anche il suo primo romanzo il 6 ottobre. Andrea Emanuele Brasi, Nessuno ci insegna a cadere. E c'è attesa proprio per scoprire un po' anche quella che sarà la sua penna, no? E quindi immagino che lo leggerete in tanti fan di Vresh, dal concerto dove magari hanno gridato a una tranquilla poltroncina per scoprire il lato più interiore di Vresh, della sua scrittura. Ci piace sicuramente tanto, come ci piace tanto anche 22 Simba. Questa è Ne vale la pena. Tu mi hai preso a buonasera.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

E come se ne vale la pena, 22 Simba, bella novità alle 9.24 su Radio Z in questo venerdì 25 di settembre. Tra una novità e l'altra state attenti quando è venerdì e quando ci sono le belle novità che entrano proprio a far parte della nostra rotazione, dei ritmi nuovi che si affiancano a quelli che conosciamo e già amiamo tanto, come questa, Fulminacci, Maledetto Me.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria, dove per un mezzo pesante è fermo in avaria. Si registra un chilometro di coda lungo la 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Ripercussioni sulla 12 Genova Sesti Levante con code da Genova Est in direzione della A7. Traffico intenso in direzione di Roma, 2 km di coda sul tratto urbano della A24 tra Via Fiorentini e la tangenziale Est e code anche sulla Complanare a partire da Tor Cervara. In Toscana code in direzione di Firenze, si registrano sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli e a seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Cormano e Milano Est verso Brescia e sulla 8 Milano-Varese da Busto Arsizio verso Milano. Con questo è tutto, buon viaggio!

Cabriolet Panorama, i The Colors su Radio Z alle 9.37 minuti, magari potrebbe essere anche il programma per questo weekend per qualcuno di voi. State qui su Radio Z.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ed è proprio questa Radio Z, la vostra radio Turbo Z, con Luigi Provenzani e con voi al 335 30 10 25. Che cosa state facendo di bello in questo venerdì mattina? Magari state già pensando al weekend che sta arrivando, noi lo vogliamo sapere, allora mandateci un messaggio anche vocale se vi va, sono qui pronto ad ascoltarlo e a riportarlo poi in onda per tutti. Ci sono le Cat's Eye, una band tutta al femminile, Animal.

Le Cat's Eye, questo è Animal, 9:42 minuti su Radio Z. Buon venerdì 25 di settembre. Arriva una bella chicca per voi, una bella novità qui su Radio Z. Tout est noir si chiama ed è la colonna sonora di Rider, il primo singolo della colonna sonora. Lo ascoltiamo qui su Radio Z.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Gaia con Bossa Nostra, prima ancora Tout est Noir, abbiamo detto il primo singolo della colonna sonora di Rider, il film che uscirà il prossimo 8 di ottobre nelle sale e che vede protagonisti anche in questa canzone Dayden Ron con Lorenzo Loi, Axos e Johnny Marsiglia. Ritrovato su Radio Z, che è una radio che spesso si unisce al mondo del cinema, lo sapete, con tutto il gruppo RTL 102.5 abbiamo un legame particolare proprio con il cinema italiano e non solo, anche internazionale. Ma soprattutto ce l'abbiamo con la musica, questo è innegabile. Allora, per voi arrivano Peggy Gou e Aira Star. Questa è Who Man, qui su Radio Z.

0: Human, Peggy Gou, Aira Star su Radio Z alle 9.53, con voi al 335 30 10 25 in programma questo weekend, un bel viaggio in Sicilia, un saluto e un abbraccio a Patrizia che ci ascolta sempre.
1: Ti posso apprendere che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Rose Villaine, cartoni animati, 9:59 minuti in questo venerdì 25 di settembre. Mamma Rose, che abbiamo visto in questi giorni anche con qualche foto pubblicata insieme al figlio Francis Knight, nato lo scorso 2 di giugno in quel di New York, ovviamente da papà anche. 6 PM, bello, bello saperlo qui su Radio Z e riscoprirlo. Prima ancora di lei abbiamo ascoltato anche Giuse Delizia con Los Angeles, quindi siamo in America praticamente, tra Francis Knight, nato a New York, e Giuse Delizia che canta Los Angeles, non c'è scampo, abbiamo entrambe le coste degli Stati Uniti. Sono le 10, buongiorno!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E dagli Stati Uniti ce ne andiamo a Milano, nella Milano di Ernia. Questa era dedica alle 10 e 3 minuti qui su Radio Z in Turbo Z. Allora dobbiamo fare degli auguri nella giornata dei sogni, ci segnala Pierangela da Bergamo. Io festeggio il mio sogno più grande, compio 60 anni. Allora tanti auguri Pierangela, grazie per essere sempre con noi. Tanti tanti auguri. Jungle Sunshine su Z, su Radio Z.

Angelina Mango, Ci pensiamo domani, e questa canzone fa sempre pensare a quando rimandiamo le cose, no? Perché effettivamente capita di rimandarle con una leggerezza che ci fa anche stare bene, ci dice ma sai che c'è, ma ci pensiamo domani a questa cosa, ma anche ai problemi che tante volte creiamo, non dico volontariamente ma quasi, però bisognerebbe stare attenti. Adesso un bel featuring, quello che conosciamo ormai molto bene tra M e Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

Emma e Fabri Fibra antidroga. Emma che si sveglia, non so di preciso dove, festeggia però i 19 gradi, un po' nuvolosini, e scrive: che sogno, ragazzi. Eh sì, il caldo è stato tanto quest'estate. Balliamo un po' con Gut Genug su Radio Zeta.

0: cool.
1: E non è cool, non è affatto cool, Gali con Salmo invece sì, tutte e due super cool qui su Radio Z alle 10:19 minuti, che poi è una di quelle parole cool che se viene abusata soprattutto da chi magari la usa regolarmente, no? O peggio ancora da chi non la usa, in realtà sembra ancora più vecchia di quello che è. Fanno questo effetto, no? Quando non è proprio del nostro linguaggio una parola e la forziamo, sembra ancora più vecchia, quindi effetto opposto rispetto a quello che dovrebbe avere. Uelo Soler, paci!

Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Questo era il sole su Radio Z. Sono venuti anche a raccontarla proprio qui su Radio Z. In Collettivo Z trovate l'intervista completa su RTL 102.5 Play, il nostro portale assolutamente gratuito dove potete recuperare tutto quello che vi siete persi. Mi raccomando, però non perdetevi nulla, che è il modo migliore per stare sul pezzo. E seguiteci anche sui social. Siamo su Instagram, @ Radio Z Off, e ovviamente anche tutti gli altri canali social. Quindi mi raccomando, seguiteci. Arriva Audrey Hubbard, questa è Sue Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10.27 su Radio Z, vasto incendio nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca nel quartiere San Vito. Due persone, un uomo e una donna, sono morti, 13 invece i feriti, tra cui alcuni bambini. I vigili del fuoco sono al lavoro anche per accertare le cause del rogo. Cambiamo argomento. Secondo il New York Times, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena gli americani daranno il loro assenso, ha affermato Araghchi. Siamo lo sport e il calcio. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia nel nuovo commissario tecnico Roberto Mancini nella Nations League. Avversario di turno il Belgio. Fischio d'inizio alle 20.45. Racconto della gara su RTL 102.5 nello speciale Noi dire gol. Infine la Formula 1 alle 10.30 di oggi in programma. Le terze prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian. È tutto. Meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Tempo in cambiamento su parte della nostra penisola con la discesa di un fronte responsabile già nella notte di rovesci e temporali sul medio versante adriatico. Col passare delle ore coinvolgeranno buona parte del sud e la Sicilia, favorendo precipitazioni sparse, un rinforzo della ventilazione ma anche locali fenomeni di moderata forte intensità, altrove sole prevalente. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete dopo gli spostamenti pendolari. Vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, con coda per un mezzo in avaria tra Basso Lodigiano e Piacenza Sud verso Bologna. Ora ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Andiamo sui tratti liguri, dove sulla 7 Genova-Serravalle e Genova, per un incidente da poco risolto, restano 2 km di coda tra Genova Ovest e il bivio con la 12 Genova-Sesti Levante verso Milano. E in A12 un veicolo in avaria appena rimosso sta generando un residuo di coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Per lavori di ammodernamento c'è 1 km di coda sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Il traffico scorre su una corsia. Buon viaggio!
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Chi lo sa se è veramente spettacolare questa vista. Ci immaginiamo di sì, era Dracula il remix di Tame Impala e Jenny qui su Radio Z alle 10.37. Oh, non vi muovete!
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Questa Radio Z, la vostra radio, buon venerdì, è il 25 di settembre e siete con Luigi Provenzani in Turbo Z, naturalmente, lo sarete sempre su Radio Z, perché è facilissimo seguirci. Siamo in radiovisione al 266 del digitale terrestre, siamo al 735 di Sky, siamo in streaming su RTL 102.5 Play, quindi non vedo alcun motivo per cui non essere sempre collegati con Radio

White Girl Wasted, c'è Anna su Radio Z in questo venerdì 25 di settembre con voi al 335 30 10 25. Abbiamo fatto ballare anche Lucia mentre stava cucinando, dice mi stava per cascare tutto. Tranquilla Lucia, non c'è bisogno di agitarsi, è solo la musica di Radio Z, niente di più. E a proposito di musica, non ci fermiamo mai, perché uno dei pezzi che ci ha fatto ballare in tutta questa estate non è solo White Girl Wasted di Anna, ma è anche quella che sta per arrivare. Ci porta un po' su ritmi latini ai quali è molto abituato ed è abituato a farci cantare anche Irama.

La plena Bile Wescol, Ovi on Drums. Questa è Radio Z alle 10:48 minuti e pensavo, no, visto che è bello ascoltare musica con tante voci diverse che quasi improvvisano certe volte, no? Sembra quasi che improvvisano anche se è tutto calcolato. E allora nel featuring della vita, attenzione, non musicale, ma proprio della vita, chi scegliereste, che ne so, per andare a fare la spesa? Chi è il fit perfetto, il compagno perfetto per portare a termine le faccende di ogni giorno, no? Che ne so, il featuring perfetto per fare la lavatrice. Chi è che vi aiuta nel migliore dei modi e chi è che vi rovina invece tutto? Ci sono Joliet e Achille Lauro su Radio Z. Nel frattempo voi al 335 30 10 25.

Un fit perfetto, quello tra Gioliere e Achille Lauro, questo era per noi. Allora, il fit per fare la spesa perfetto per Simone da Bergamo è quello con i suoi genitori, dice almeno la scrocco da loro, mi sembra giusto. Per la nostra amica che ci scrive sempre, dice cucinare, il fit sarà con mio marito a questo punto. Per fare le pulizie vorrei provare un fit con Michelle Hunziker, che almeno mi fa ridere durante le faccende. Mi sembra giusto. C'è Samurai J.

battito sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di

0: Battito.
1: Battito Fedez su Radio Z alle 10.59, quasi in chiusura di Turbo Z per oggi. Dice il per la spesa mio marito il fit perfetto, visto che stiamo facendo i fit nella vita di tutti i giorni, anche per preparare la cena o il pranzo. Terry da Pesaro, complimenti Radio Z per la passione che ci mettete, grazie mille. Un saluto anche a Pasquale da Bristol che dice la mia ragazza non è perfetta per il featuring sulla lavatrice e sull'asciugatrice, perché butta tutto nell'asciugatrice ed è un macello. Vabbè, a lunedì, ciao!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Quasi le 11, buongiorno.
4: Destinazione Z.
3: E allora decollo immediato anche oggi, precisi e puntuali in questo venerdì 25 di settembre, le 11 in punto sul cronometro di gioco. E allora cominciamo la nostra partita insieme qui su Radio Z, in diretta ovviamente come tutti i giorni in Destinazione Z, due ore concentrate di pura musica e puro divertimento. Grazie per essere in nostra compagnia anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e se siete in giro c'è anche l'app di RTL 102.5 Play, scaricate, è gratuita e lo sapete, trovate un sacco di contenuti esclusivi. 335 30 10 25, che combinate? Siete al lavoro oppure siete già scappati per qualche bel weekend che vi attende? Magari ci seguite mentre siete in viaggio dall'auto, dal treno, ovunque, insomma fatemi sapere, raccontatemi che combinate. Io, la promessa è sempre quella, il vostro Mario Vai continua a mettere musica come ogni giorno fino alle 13. Arriva Cesare Cremonini, c'è Paparazzi.

E ci prepariamo all'uscita del suo decimo progetto discografico, il suo nuovo album in uscita il 23 di ottobre. Era Cesare Cremonini che abbiamo riascoltato qui su Radio Z con la sua Paparazzi. 4 minuti dopo le 11, allora continuiamo con la nostra musica, quella di Radio Z. Arriva Safe, Parlar d'amore.

Era l'estate scorsa quando usciva questo brano firmato Fulminacci, Bella Madonnina, 11:11, l'abbiamo riascoltato in questo venerdì 25 di settembre alle 11:11 su Radio Z in Destinazione Z. Mancano 3 mesi a Natale, ve lo volevo segnalare, ma soprattutto mancano 3 mesi all'uscita della serie attesissima, forse una delle serie più attese dell'autunno, che è la serie di Harry Potter, che appunto uscirà proprio il giorno di Natale in streaming.

0: Maladia, alle 11:14 minuti qui su Radio Z, ovviamente rigorosamente in diretta. Giro saluti perché tantissimi mi avete scritto al 335 30 10 25 e c'è sempre lui che è sempre sintonizzato su Radio Z H24, il nostro Roberto, il tassista da Roma. Grazie Roberto, diffondi il verbo di Radio Z con tutti i tuoi ospiti nel taxi. Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Era Clara con la sua Diamanti Grezzi, lei che è apparsa in foto e video alla Milano Fashion Week, la sfilata di Roberto Cavalli assieme a Gaia, Alessandra Amoroso, Anna Pepe e Noemi, elegantissime, straordinarie, bellissime, tutte loro. 21 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, grazie per essere ancora sintonizzati lì, un saluto a Gina La Tarantina e ci augura buon weekend, è sempre connessa anche lei, super fan di Radio Z e di Destinazione Z. Ovviamente continuiamo fino alle 13 con il sound che diventa la vostra colonna sonora di ogni giorno. C'è Shiva, la sua Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

Si intitola Bugie, il singolo di Shiva che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z, 24 minuti dopo le 11, che poi mi chiedo, mentre ascoltavo il brano, ma voi credete nelle bugie bianche? Secondo voi sono tutte bugie, non hanno distinzioni di colore, oppure c'è quella cosa che tu puoi dire magari a fin di bene per non ferire un'altra persona? Fatemi sapere, sono curioso. 335 30 10 25. Nel frattempo bando alle ciance, perché arrivano Benny Blanco e Selena Gomez. Che volete di più? E allora alzate il volume.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certose e Milano Est verso Brescia. Stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Passiamo ora sulla 7 Serravalle-Genova, con un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Bolzanede e Busalla verso Milano. Qui si viaggia su una corsia. Per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto c'è un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione di Bologna, questo fino al 18 ottobre. In alternativa si può utilizzare Ferrara Nord. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio!

0: Mamma mia, quanti ricordi intorno a questo brano del 2017, 9 anni fa, Coez, La musica non c'è, l'abbiamo riascoltato alle 11.38 minuti qui su Radio Z. E allora state con noi perché la musica, quella bella, quella che ogni giorno vi accompagna ovunque voi siate, continua, e quindi non andate via, Radio Z continua.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 € e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Minuti dopo le 11, bentornati su Radio Z, venerdì 25 settembre. Poco fa in Destinazione Z, sulla scorta del brano di Shiva, Bugie, vi ho chiesto: ma che ne pensate delle bugie bianche? Ci credete? Bene, al 335 30 10 25 c'è Antonio che dice: certo che vanno bene, ci ho campato una vita con la mia compagna. Antonio, speriamo che non ti senta. Ad ogni modo, continuate a mandare i vostri messaggi al 335 30 10 25. Arriva un brano internazionale che è una bomba. Karol G e Bruno Mars.

la potenza evocativa di questo brano che si intitola Still, cantato da Karol G e Bruno Mars alle 11:44 minuti, un brano molto importante per Karol G perché è il primo cantato in lingua inglese. Che meraviglia, la sua voce esplosiva, la voce calda di Bruno Mars che si fondono insieme e ci regalano veramente una ballad intima, romantica ed esplosiva, veramente incredibile. 45 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, che volete di più? La casa dove trovate tutte le hit del momento, italiane e internazionali.

0: brano del 2024 che ha visto l'incontro dei Club Dogo e di Elodie soli a Milano, le 11:52 minuti, un brano che ci riporta un po' a quella Milano poco conosciuta, molto carina, molto emozionante, che io ho avuto modo di conoscere da vicino anche grazie ai tanti colleghi di Radio Z milanesi. Nel frattempo, se siete soli in qualsiasi città italiana in questo fine settimana che è alle porte, mi permetto di consigliarvi la nuova edizione di Avengers Endgame, il film Marvel Studios uscito 7 anni fa, campione di incassi, secondo film con l'incasso più alto della storia del cinema, torna in sala con delle scene inedite per collegarci al film in uscita a dicembre nelle sale, Avengers Doomsday. È uscito ieri, è già primo al box office, se siete fan della Marvel, insomma, dateci un occhio perché secondo me potreste rimanere soddisfatti.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: to the ball girl one time. Alle 11.59 minuti abbiamo ascoltato Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa in questo venerdì 25 settembre. Signore e signori, due parole: siamo Radio Z e questa è la musica più bella che diventa la vostra colonna sonora ogni giorno. Grazie per essere in nostra compagnia anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Ormai lo sapete perché siete tantissimi, c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e lì trovate anche un sacco di chicche esclusive, non fate ve le raccontare. Ebbene, torniamo tra poco, state lì, Mezzogiorno.
1: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

Eccolo qua, è questo qua, il sound è quello giusto per affrontare il venerdì mattina, perché molti di voi lo sottovalutano, no? Pensano che il lunedì, il martedì siano i giorni più difficili, invece è proprio il venerdì, perché lo vedi lì il weekend all'orizzonte, ma ancora devi lavorare. Forza ragazzi, c'è Radio Z.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: le nuvole.
1: Mr. Rain, la sua supereroe, a mezzogiorno e 8 minuti qui su Radio Z. Io voglio salutare qui dai microfoni di Radio Z tutti i supereroi di ogni giorno, anche il panettiere che si sveglia prima la mattina di tutti quanti noi e ci prepara il pane e la pizza, oppure tutti coloro che fanno quei lavori in silenzio e che magari ascoltano Radio Z. Grazie a voi che siete i nostri supereroi. Nel frattempo un altro supereroe, lui della musica italiana, c'è Tommaso Paradiso, la sua hit estiva che si chiama, lo sapete, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso qui su Radio Z con la sua Agitare Coca-Cola alle 12:12, ovviamente sempre rigorosamente in diretta. Grazie a tutti quanti voi che continuate a inondarmi di messaggi al 335 30 10 25. Io per ringraziarvi metto un altro disco.

Icy Sub Zero Mujer alle 12:18 minuti qui su Radio Z. Allora è in corso la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione, la 21esima della Festa del Cinema di Roma, che sarà di scena dal 13 al 24 di ottobre. Tantissimi titoli italiani, una festa pensata per il pubblico. Se siete di Roma fateci un salto, se venite da altre parti magari fatevi un weekend qui romano, così almeno avete anche l'opportunità di vedere Roma, oltre che ottimo cinema. Io ve l'ho detto, c'è J-Ax. Morire.

J-Ax, le 12 e 21 minuti in questo 2026 che lo vede lanciatissimo, lo ricordiamo tutti, scatenato sul palco del Festival di Sanremo. Insomma, una grande annata per un artista incredibile.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:27, una buona giornata da Mario Vai. In apertura subito a Lucca, dove si continua ad indagare sul vasto incendio che si è sviluppato nella notte in una palazzina di tre piani. Un uomo e una donna sono morti, 13 invece i feriti, tra cui alcuni bambini. Una donna è grave ed è stata portata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Voltiamo pagina. Papa Leone è arrivato in Francia per il suo quinto viaggio apostolico. Il pontefice è stato accolto all'Eliseo da Macron. Più tardi visiterà l'UNESCO e celebrerà i vespri nella cattedrale di Notre Dame, restaurata dopo l'incendio del 2019. A lui è andato anche il messaggio del presidente Mattarella, che ha sottolineato come la Francia sulla culla degli ideali alla base delle nostre democrazie. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di due ore qui su Radio Z. Ascoltiamo ora le previsioni del meteo e poi tutta l'info viabilità.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, in queste ore un rapido fronte freddo sta interessando le nostre regioni del sud, con qualche episodio temporalesco più probabile nelle prossime ore tra Calabria e Sicilia. Al centro-nord invece generale stabilità, tra sole e qualche nuvolamento di passaggio. Per il weekend torna l'alta pressione su tutta Italia, sarà un weekend di cielo in prevalenza sereno con un aumento delle temperature. I dettagli su Travi Meteo.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le notizie più importanti. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, con 2 km di coda per un veicolo in panne tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Si viaggia solo su una corsia. Andiamo in A4 Milano Brescia, con code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Come sulla 1 Milano Napoli, tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 20 minuti. Il doppio rispetto al normale. Stessa situazione in A14 Bologna-Taranto, tra Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. Sui valichi di frontiera, coda sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, traffico congestionato tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Rove Blanco Orange, le 12:34 minuti. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z che vi accompagna fino alle 13.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Outletsofa.it con la A. Outletsofa, un divano per tutti, autentico relax.

0: C'è il nuovo vicino.
1: Ma dai, è Luca Argentero.
2: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
3: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
2: Amici illimitati.
3: Ma qui è tutto illimitato.
2: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
3: Ma allora... selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: ...37 minuti dopo mezzogiorno, questa è Radio Z, ma soprattutto sapete cosa vuol dire? Che stiamo entrando nella pausa pranzo, un momento secondo me meraviglioso dove si può anche chiacchierare con i colleghi, dove ci rilassa un pochettino. Allora, cosa mangiate oggi in questo venerdì 25 settembre in pausa pranzo? Fatemelo sapere e ovviamente fate la pausa pranzo con la colonna sonora di Radio Z, con la radio sempre accesa. Arriva lei che pausa pranzo con Madonna!

Z con il vostro Mario Vai al 335 30 10 25. Ciao, sono Vera, oggi mangiamo delle buone lasagne. Vera, mannaggia a te, che fame che mi fai venire. Poi invece a Pesaro, pausa pranzo con i colleghi, vi salutiamo, una buona giornata a voi. Senza Radio Z non è una giornata, grazie mille. Allora,

Basta, 48 minuti dopo mezzogiorno, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Continuano ad arrivare a valanga i vostri messaggi qui al 335 30 10 25 e c'è anche chi è un po' più healthy e mangia riso, salmone e avocado. Bene, buon pranzo a tutti quanti voi, grazie per aver scelto di fare la pausa pranzo con noi di Radio Z, con Destinazione Z. E allora continuiamo con la musica, la vera e propria protagonista, come ogni giorno qui su Radio Z. Arriva lui che si prepara al grande evento al Fabric di Milano che si intitola La Festa Continua, è Fred De Palma e arriva con la sua Ragazzino.

alle 15. Chi arriva? Se ci seguite tutti i giorni lo sapete, se ci avete scoperto solo oggi lo scoprirete tra poco. Nel frattempo Silver Lines, alzate il volume.

0: diesel.
1: Era il 2020, avevamo le mascherine, c'era il Covid, ma nel frattempo nella musica italiana si faceva strada lei, Anna. Questa era la sua Bendo, 12 e 58 minuti, quanti bei ricordi legati a questo singolo che impazzava nelle radio e impazzava su Radio Z proprio quando cominciavo anche io a muovere i primi passi dietro il microfono. Vabbè, scusatemi, sono nostalgico, ma d'altronde è venerdì, un po' di nostalgia c'è sempre. E adesso, signore e signori, non andate via, perché dopo di me, dopo Destinazione Z, arriva lui a prendervi tra le sue mani, a trasportarvi nel meraviglioso mondo di Zetagram. Arriva Davide Guerra. E allora, grazie a tutti quanti voi, buon fine settimana, fate i bravi, noi ci risentiamo lunedì alle 11. Ciao!
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Pochi secondi alle 13.
4: Zetagram.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato già la seconda parte di questo venerdì. Sentite come suona bene, venerdì 25 settembre 2026, suona bene perché vuol dire che siamo arrivati al weekend, signori. Un'altra settimana lavorativa per molti di voi è terminata, se sta per terminare, invece per tanti altri inizia il weekend di lavoro, di relax, eccetera, eccetera, eccetera. Ringrazio Mario Vai, come sempre, per avervi condotto fino qui egregiamente. Adesso vi prendo in custodia, viaggiamo fino alle 15, ma tutte le ore sono belle, meravigliose su Radio Z, perché c'è la musica a renderle speciali e sempre protagonista assoluta insieme anche a voi e ai vostri messaggi. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, due penne che sanno mettere in rima tante cose belle, una un po' più appuntita, una un po' meno, con Goya.

Siamo in un quadro di Goi alle 13:03 minuti. I Pinguini insieme a Fabri Fibra con una delle loro novità, la loro novità di questo 2026, di questo periodo, neanche tutto l'anno, perché ovviamente le canzoni che passano qui sono super attuali, super recenti. Buon venerdì a voi, ce l'avete fatta, vi faccio un bel applauso perché lo meritate. Si parte, si prosegue con Olivia Rodrigo, Stupid Song.

infraquintale, una bella aranciata magari per così condire il vostro pasto di questo venerdì 25 di settembre. Radio ZZ Gram, io sono Davide Guerra, fino alle 15 sarete in mia compagnia come sempre accade da lunedì a venerdì e vi ricordo sempre che potete seguirci in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre scaricando la nostra app, anzi scaricate la nostra app RDL 102.5 Play, magari state andando a correre, almeno ci pensiamo noi alla vostra playlist, non dovete pensare assolutamente più a nulla. Se vi va invece di essere parte attiva del programma, scrivete un SMS o WhatsApp al 335 30 10 25. A proposito di novità, immaginate Ariete e Angelina Mango insieme, che bella vita. Quanto è piccola

Che bella vita, ce lo ricordano ancora una volta Ariete e Angelina Mango su Radio Z, tra le nostre novità di questi ultimi giorni, perché è da poco uscita. Non ce la siamo fatti scappare come spesso facciamo con le canzoni del momento, perché Radio Z parla di generazione futura, allora dobbiamo essere sempre aggiornati, aggiornamento continuo, quello come fate per esempio per lo smartphone, noi li facciamo tutti i giorni.

Lie, con questa canzone aveva partecipato al Festival di Sanremo. Ipo me tup te, 13:21 in questo preciso istante di questo venerdì 25 di settembre. Canzone che racconta il momento in cui ci si ama ancora, ma si capisce che le strade non possono continuare insieme. E allora dice: io per me e tu per te, ognuno per la sua strada, anche se ancora c'è dell'amore sotto. Ma non basta. Tema ricorrente ultimamente nelle canzoni che ascoltiamo qui su Radio Z. Ritroviamo anche con piacere Ultimo, si intitola tutto

Tutto di ultimo su Radio Z, 13 e 24 minuti. È uscito tra l'altro il film che ha raccontato il suo concerto di Tor Vergata. Non so se vi è capitato di vederlo, se sì dateci anche voi un feedback. Un evento veramente meraviglioso e unico, soprattutto per un ragazzo giovane così. Rewind My Mind.

0: porta un posto e segnati sti nomi.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare. Poche sono le notizie attive. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove per lavori di ammodernamento c'è un chilometro di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, con code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicce e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 50 minuti invece dei soliti 20. Code a tratti per traffico intenso anche sul tratto milanese della A4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Sui valichi di frontiera, coda sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Monteolumpino e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di attraversamento di 15 minuti. Infine, in A14 è chiusa l'entrata di Borgo Panigale verso Ancona. La riapertura è prevista il 27 novembre, in alternativa si consiglia di entrare a Bologna Casalecchio. Buon viaggio!

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

porte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Måneskin torna a casa o torna a Sanremo, visto che di questo si è parlato. Ancora niente di ufficiale, ma De Martino l'invito lo ha mandato.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Minuti alle 14, facciamo un po' di ordine su quello che ho detto prima dei Måneskin. Vabbè, sappiamo che in questo momento non si è, diciamo, sciolta la band, ma non suonano insieme, ognuno sta facendo i suoi progetti personali, e si è parlato tanto del fatto che possano tornare a Sanremo nel 2027 perché Stefano De Martino ha mandato questo invito, quindi sarebbe un non reunion totale ma un tornare almeno per il Festival di Sanremo, e non sarebbe per niente una brutta idea. C'è Miley?

0: Miley su Z, 13 e 44 minuti, per chi non lo sapesse ancora ha cambiato nome, ma è sempre Miley Cyrus, che ha deciso di abbreviare, così di farsi chiamare magari come abbreviavano gli amici per chiamarla, no? Sai, dire Miley Cyrus, Miley, e allora è più facile.
1: Il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Poda quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amare.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! Lei lo ripete circa 28-29 volte, se non ricordo male, nel testo, ed è diventata la canzone che ripete più volte la stessa parola nel Festival di Sanremo, quantomeno 2026, non so quelli prima, però trovare 28-29 cose che ti danno fastidio, secondo me non è così difficile in realtà, se ci si pensa un attimo. Si vuole iscrivere a questa gara anche lui, citando La Piragna, parliamo di Jimmy Nero. E allora?
2: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Un bel viaggio nel 2021 con Ed Sheeran e le sue cattive abitudini, Bad Habits, che ogni tanto bisogna anche mettersi lì a riconoscerle, che è la cosa più difficile da fare, perché essendo abitudini uno le fa in automatico, poi rendersene conto è già un primo step, e poi magari intervenire, sempre che uno non voglia tenersi qualche cattiva abitudine, mica possiamo essere sempre tutti perfetti. Qualcosina di Bad Habits ci sta, e come. Siamo in chiusura della prima ora insieme, ne abbiamo un'altra, non vi preoccupate, rimaniamo sempre collegati qui con ZH24 con la miglior musica del momento. Anche nella prossima ora sarà così, quindi rimanete fermi lì, immobili su Z. Pochi secondi alle 14.

Adela Ain't in LA, canzone nata ispirata dalla mamma dell'artista che aveva in Slovacchia una camera con tutti i poster dei, diciamo, personaggi, i VIP, i cantanti occidentali, e in qualche modo sognava Los Angeles, e quindi ha dedicato, o meglio si è ispirata a lei per

0: questa canzone. Frida Martini insieme a Eddie Brock, si intitola Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Madame Disincanto apre il nuovo progetto musicale di Madame, che utilizza questa parola sia perché c'è all'interno la parola canto e sia perché è un po' come se si fosse accorta di tante cose, no? I bambini quando poi crescono hanno questo disincanto, si rendono conto che tante cose non sono come le hanno viste fino a quel momento. Chissà che magari non voglia indicare proprio questo dal punto di vista professionale, e quindi la Madame giovane e ingenua che abbiamo conosciuto magari adesso si è disincantata, e allora continuando a cantare lo racconta. Invece, altro che disincanto, di casini ne hanno combinati in 30 anni di amicizia Marracash e Gue, ce li raccontano proprio con casini.

Casini, quelli di Marrakesh e Gue su Z, ben ritrovati con Z Gram alle 14:13. Io sono Davide Guerra, fino alle 15 ancora con me per quest'ultimo appuntamento della settimana. Poi vi lascerò in compagnia dell'ottima musica degli speaker del weekend e noi ci ritroveremo lunedì. In questo momento ci sono le qualifiche di Formula 1 del GP di Azerbaijan. Tra poco vi avviso, o meglio, vi tengo aggiornati su quello che sta accadendo. C'è Sombre.

romantici, Tommaso Paradiso su Z21, minuti dopo le ore 14. Vi dicevo quindi che c'è il GP dell'Azerbaigian, Baku, in corso, che eccezionalmente sarà di sabato la gara. Infatti oggi ci sono già le qualifiche e in questo momento c'è la Q1, quindi i primi 15 che partiranno, cioè, o meglio, verranno decisi le posizioni dalla sedicesima in poi. Poi gli altri 15 giocheranno la Q2 e poi la Q3 per decidere la pole position, come direbbero quelli bravi. Quindi monitorerò la situazione finché sarete in diretta con me, vi tengo aggiornati nelle varie qualifiche. Adesso Biagio Antonacci insieme a Safe Spirituale.

14 e 23 minuti in diretta su Radio Z con Z Gramma Davide Guerra fino alle ore 15 e spesso parliamo di come le generazioni si mettono a confronto anche dal punto di vista musicale ed escono sempre dei bei confronti che permettono anche a chi segue i vari personaggi, le varie generazioni, di conoscere anche i nuovi o i meno nuovi, insomma. In questo caso Biagio Antonacci e Safe insieme per questa canzone che è di entrata adesso nella nostra playlist perché è uscita da poco. Adesso c'è Kashmir, si intitola L'unica che può cambiare l'atmosfera. Su Radio Z, buon venerdì a voi.

0: Lil Nas X qui su Z
1: Radio Z. Breaking news.
0: 14 e 29 minuti su Radio Z. Luca si continua ad indagare sul vasto incendio che si è sviluppato nella notte in una palazzina di 3 piani. Un uomo e una donna sono morti, 13 invece i feriti, tra cui alcuni bambini. Una donna è grave ed è stata portata al centro grandi ustioni di Pisa. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Secondo il New York Times, il ministro degli esteri iraniano ha reso noto a margine dell'assemblea ONU che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul programma nucleare del paese. L'Iran ha affermato è pronto ad attuare il piano non appena gli americani daranno il loro assenso. Alle prossime elezioni si arriverà senza il certificato cartaceo ma con la tessera elettorale digitale. A confermarlo è stato il ministro Paolo Zangrillo, che parla di una semplificazione importante per i cittadini. Chiudiamo con il calcio. Stasera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League alle 20:45 contro il Belgio. Seguiremo ovviamente anche con noi dire gol di RTL.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, in queste ore un rapido fronte freddo sta interessando le nostre regioni del sud con qualche episodio temporalesco più probabile nelle prossime ore tra Calabria e Sicilia. Al centro nord invece generale stabilità tra sole e qualche nuvolamento di passaggio. Per il weekend torna l'alta pressione su tutta Italia, sarà un weekend di cielo in prevalenza sereno con un aumento delle temperature. I dettagli su Travi Meteo.
1: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade. Per l'Italia traffico regolare sulla nostra rete sono poche le eccezioni. Partiamo dalla Liguria, dove c'è 1 chilometro di coda in A7 Serra Valle Genova per chi viaggia in direzione di Genova tra Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova Savona a causa di un veicolo in avaria. Situazione simile in A12 Genova Sestri Levante, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo tra Nervi e Genova Est per chi viaggia verso Genova, e nella stessa direzione c'è coda anche tra Genova Est e il bivio con la 7 Serra Valle Genova. Ci spostiamo poi in A14 Bologna Taranto, dove c'è 1 chilometro di coda a causa di un cantiere tra Val di Sangro e Ortona per chi viaggia verso Pescara. E infine traffico intenso anche in A4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi va verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con la massima prudenza. Buon viaggio.

0: Alfa e Manu, ciao, me gustas tu, a me mi piace, così si intitola, 14:37 minuti su Radio Z, state lì, non vi muovete.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
3: Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
0: Quattordici e 38 minuti su Radio Z con Davide Guerra fino alle 15 e stiamo anche seguendo quella che è la qualifica a Baku, il GP dell'Azerbaigian, che ricordiamo si correrà domani. Allora, siamo arrivati alla Q2 e attualmente ci potrebbe essere un colpo di scena perché non è uscito ancora dal box Kimi Antonelli, non si sa se è un problema o no, adesso sto cercando di capirlo e ve lo dirò, però potrebbe partire quindi alla peggio sedicesimo.

Maluma e Shakira, Agua, 14:42 minuti, buon venerdì a voi, sempre su Radio Z, ancora con il GP di Azerbaijan a Baku, che stiamo cercando di monitorare, e più che altro siamo nella Q2, quindi si decideranno le posizioni dalla decima in poi e potrebbe essere alla sedicesima, anzi quasi certamente sì, perché sta finendo il tempo, anche Kimi Antonelli.

0: Calcutta, 14:48 minuti. Quante volte abbiamo ascoltato questa canzone nel periodo in cui è uscita, veramente tantissime. Era il 2023, si intitola Due Minuti. Buon venerdì a voi, 25 di settembre, in diretta su Zeta. Saluto chi ci scrive che sta viaggiando con famiglia dirigendosi verso il Veneto. E allora buon viaggio a voi, qualsiasi cosa stiate andando a fare, se è un ritrovo per familiare, se magari avete i parenti in Veneto, o se state andando a farvi un bel weekend di relax, buon viaggio, rimanete su Zeta e non vi sbagliate mai, vi mettete comodi, viaggiate e al resto pensiamo tutto noi, agli argomenti di discussione e anche eventualmente ad aggiornarvi su quello che accade, ma soprattutto la musica. 22 Simba, Ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ne vale la pena, c'è 22 Simba, sempre su Radio Z. Nel frattempo si è conclusa la Q2, adesso tra poco si partirà con la fase finale delle qualifiche. È iniziata in realtà adesso, quella che decide la pole di questo Gran Premio, che ricordiamo sarà domani alle ore 14, no alle 13, scusate. Adesso invece entriamo un po' in clima aperitivo, quantomeno musicalmente parlando. Caffè con Rom, Afro House Remix.

0: Christmas, you know. Okay.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: piramida, questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Brescia torcida su Z 14:58, siamo arrivati al weekend, siamo rabbia. Tutti stanchi e allora abbiamo anche
2: è
1: Winnie
2: finito il miele.
1: The Pooh. Abbiamo anche Winnie the Pooh, che è un
2: Christopher
1: piacere avere.
2: Robin.
1: Ecco, e come stai Winnie? Tutto a posto?
2: Bene, ma ho finito il miele.
1: E adesso andiamo a vedere se lo possiamo comprare.
2: Pensa.
1: Anche perché per divertirti questa, cioè ci si spacca col miele nel weekend, no? E allora giustamente vi lascio con Nicolò Giustini, ci sentiamo lunedì, ciao.
3: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Oh rabbia, sono le tre.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: Collettivo Z.
6: E allora ci siamo, le 15, puntuale, inizia l'ultimo appuntamento settimanale del Collettivo Z con Nick Giustini insieme fino alle 17. Ciao anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure in streaming sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Grazie al nostro Christopher Robin e Nolan, tutti i Christopher che gli vengono in mente, che è Davide Guerra, che è andato nel bosco dei 100 acri adesso a cercare il miele per Winnie the Pooh, che non ero io, non ero io, non è quel miele, signor Guerra, lei deve cercare il miele dolce, non quello aspro. Vabbè, comunque tante cose di cui chiacchierare, perché c'è lo sport in corso, le qualifiche di Formula 1 a Baku, vi daremo tutti gli aggiornamenti, calcio perché stasera inizia la nazionale. Non si parlerà di quello, ma si parlerà di musica, di musica, di musica, di musica. Peggy Goo, cominciamo.

Romana alle 15:04 su Radio Z nel collettivo Peggy Goo, che si dice che insomma sia la compagna in questo momento, la frequentazione attuale di Berrettini. Berrettini che ha rilasciato delle parole bellissime per Elena Pero. Partiamo proprio da qui oggi nel collettivo su Radio Z, mandiamo un grande abbraccio a una voce gigantesca che ci ha accompagnato per tantissimo tempo raccontandoci quella meraviglia di sport che è il tennis. Era sinceramente la mia telecronista preferita perché aveva una voce riconoscibile. Ciao Ele, vai a fare le telecronache da lassù.

Prendi coraggio, scemo, scrivile! Te lo dicono anche i pinguini tattici nucleari, non è che te lo dice Nicolò Giustini, te lo dicono loro. 15 e 10, sei su Radio Z, nel collettivo, non perdere tempo, tira fuori il telefono e scrivile perché potrebbe essere la volta buona come lo è stata. Partiamo da qui, la parentesi sportiva. Oggi qualifiche perché si correrà domani di sabato, perché domenica in Azerbaigian è una giornata, credo tipo santa, comunque una giornata molto importante per cui non ci possono essere attività sportive. A Baku, George Russell, Formula 1 stiamo parlando ovviamente, fa la pole davanti a Leclerc e Piastri, quindi insomma in un circuito cittadino è importante partire davanti e Russell parte davanti.

0: You Move Like an Animal, le dicono le cazzai alle 15:14 su Radio Z nel collettivo. Allora è il momento, sapete, nel collettivo facciamo spesso in bocca al lupo a qualcuno, in bocca al lupo a Roberto Mancini e a tutti gli azzurri che stasera scendono in campo per provare a partire con il piede giusto nel nuovo progetto nazionale. Stasera inizia la Nations League in campo a Roma contro il Belgio a partire dalle 20:45. Già tanti esperimenti che vuole provare, insomma, Mancini. Pare che Ken con più Esposito davanti, vedremo.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivendo di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Beh, noi non smetteremo mai di ricordare quanto si divertono ogni volta che la cantano insieme, quando nell'estate 2023 la cantavano in giro ovunque in tutta Italia, Marco Mengoni ed Elodie. Pazza Musica 15 e 19 su Radio Z nel collettivo Z con Nicola Giustini insieme fino alle 17. Elodie è una delle grandi assenti fin qui della Milano Fashion Week. Ho visto delle bellissime immagini ieri di un quintetto potentissimo: Gaia, Ale Amoroso, Noemi, Anna, insomma bellissime, tutte quante bellissime, davvero complimenti a chi le veste, complimenti a loro tutte, e poi ci sono io che mi vesto male, e vabbè. Torno verso

Con il campione di Arrotolando verso Sud, e non poteva essere altrimenti, dei Negrita, perché uno dei produttori era Roy Paci. Ci sono Uelo, Alvaro Soler, Il Sole alle 15:22 su Radio Z all'interno del collettivo. E proprio Uelo e Alvaro Soler sono stati i nostri ospiti martedì. Se volete ritrovare la loro e tutte le altre interviste fatte qui nel collettivo, RTL 125 Play è la vostra risposta nella sezione ospiti, il faccione del vostro artista preferito con il logo di Radio Z.

0: potrei cantartele qui.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, seppur in leggero aumento. Partiamo dalla Liguria, dove troviamo un chilometro di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova in direzione del capoluogo ligure tra Bolzaneto ed il Bivio con la 10 Genova Savona. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere va sempre limitata la velocità per la vostra sicurezza e di quella di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo poi in A14 Adriatica, dove si formato un chilometro di coda anche qui per lavori tra Val di Sangro e Ortona per chi viaggia in direzione di Pescara, mentre per chi va verso Bari un chilometro di coda per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Coda a tratti per traffico intenso poi le troviamo tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona. Infine c'è coda per incidente in A4 Milano Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est per chi va verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Prima Sfera e Basta con Lontano, poi Sesso Occasionale di Tananai, 15.37, Radio Z al collettivo in questo venerdì pomeriggio insieme fino alle 17 anche Radio Visione, al 266 del Digitale Terrestre.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Le 15.40, Radio Z, Collettivo Z, fino alle 17 con i Giustini. La parentesi sportiva si chiude tornando a parlare di tennis, perché Jannik Sinner ha fatto sapere di non essere pronto per tornare neanche per il prossimo ATP 500 di Pechino, quindi non lo rivedremo in campo. Nel frattempo però la sua fidanzata ha detto che Jannik è veramente per lei un grande, grande, grande modello da seguire, un grande segno proprio di come la vita vada vissuta con impegno e costanza e determinazione. E ci credo, a vederla fuori.

imparato quest'estate che se insomma lei in quel momento lì non va disturbata, perché le wet girl wasted non vanno mai disturbate nei loro momenti wasted. Effettivamente è così. Radio Z, Collettivo Z, venerdì 25 di settembre. Ora, una canzone che è nata dall'intelligenza artificiale, poi arriva Jason Derulo con DJ Goya e Melody e nasce uno dei brani che su TikTok sicuramente avrete sentito e risentito. Si tratta di Michiko nel Collettivo.

forze. A forze, ciao, suona meglio di addio, non lo so. Come intanto lo dice in Partire da te alle 15.48 Radio Z, il collettivo. Esiste anche una bellissima versione in acustico di questo brano meraviglioso, che secondo me è uno dei più belli della discografia di Ercomi, che poche ore fa sui suoi social ha annunciato, anzi ha pubblicato un post con scritto in arrivo. In questo post c'è un video all'interno del quale noi vediamo che sui muri di Milano vengono riempiti con della cartellonistica, dove c'è questo arancione di sfondo con una scritta nera: in arrivo a Milano. Chissà che cosa vuol dire. Nel frattempo Geolier e Achille Lauro hanno unito Roma e Napoli in Per noi.

E lì è Achille Lauro per noi alle 15.52 su Radio Z nel collettivo Z. E per noi lo sapete che il collettivo non è semplicemente il nome del programma, ma è un concetto, perché è esattamente quello che rappresentate voi per noi. Siamo un insieme al 335 30 10 25. Grazie a tutti quelli che ci scrivono, tutti quelli che dicono di essere in viaggio, perché questo sarà un weekend in cui ne approfitteranno per farsi un po' di vacanze. Giusto, avete ragione voi.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Bellissima la musica elettronica che sa d'Africa, Zerb con la sua Mwaki alle 15.59 a metà di questo appuntamento del Collettivo Z, venerdì 25 di settembre. Potete seguirci e continuare a farlo anche in radiovisione, due canali, 266 del digitale terrestre e 735 di Sky, ma poi anche in streaming. Ci portate ovunque volete, nella tasca, nelle cuffiette, RTL 102.5 Play.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Alle 16:03 minuti c'è Ernia con la sua dedica a Milano, che questi giorni sta ospitando la Fashion Week. Ecco, nelle settimane, personalmente, nelle settimane così piene di eventi, per carità, bellissimo, però non è così magnifica Milano. A Ernia sicuramente piace. C'è anche Praci invece, dalla Sardegna, Broken World.
2: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno,

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Anne Marie è uno degli idoli della nostra generazione, per chi come me, no, classe 95, 96, comunque anni 90, è cresciuto ascoltando Sean Paul alle 16:09, sempre bello ritrovarlo, anche solo per qualche secondo, anche solo per una strofa con la sua voce così iconica, così Jamaican style, così quasi reg, bellissimo, perché veramente noi con pizza, hamburger e tè al limone e tutti hanno capito il riferimento che sto facendo, ci siamo davvero cresciuti un po' come le nuove generazioni sono cresciute con lei e noi con lui. M. Fabri Fibra, Antidroga.

Emma Fabri Fibra Antidroga alle 16.13 su Radio Z nel collettivo. Emma che tra le tante cose che ha fatto è stata anche giudice di X Factor, ieri terza e ultima puntata di Audition della nuova stagione. Posso dire che secondo me tra le tre la terza è quella in cui è venuta fuori la roba più interessante, e anche quest'anno quindi il livello di X Factor sarà molto alto. Giovedì prossimo la prima dei bootcamp, poi ce ne sarà un ulteriore di bootcamp, come al solito due puntate di bootcamp, poi Last Dance, e tra esattamente un mese si comincia con i live e noi non vediamo l'ora. Barry Can Swim, Dance Dance Dance.

Lazza insieme a Takagi e Ketra, Panico alle 16:20 su Radio Z nel collettivo, aspettando cose nuove di Lazzino, che nel frattempo qualche giorno fa era in America con la sua dolce metà e ne festeggiava il compleanno. Cose nuove invece arriveranno verso la metà di novembre, dovrebbe uscire, ora vado a memoria, il nuovo album di Cesare Cremonini, che è stato anticipato da un pezzo che come al solito spazia tra un miliardo di reference, un miliardo di generi, ma è un pezzo di Cremonini ed è fichissimo. Paparazzi su Z.

0: parli più.
1: Possono essere fastidiosi, ma nella canzone non lo sono, anzi ce ne siamo innamorati. Non è una definizione delle parole crociate, non è il Bartezzaghi, no, no, no, no, no. È semplicemente Cesare Cremonini alle 16.24. Questa è Radio Z, questo è il Collettivo Z. Fino alle 17, una bella combo ora, Ariana Grande e poi Olly. Beh,

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in forte aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 5 km di coda per lavori tra Ceprano e Pontecorvo per chi viaggia in direzione di Napoli. Anche in Liguria, in A7 Serra Valle Genova, per chi va verso Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Bolzaneto ed il Bivio, con la 10 Genova-Savona. Ci spostiamo in A14 Bologna-Taranto, dove si è formato 1 km di coda per un cantiere tra Val di Sangro Ortona per chi viaggia in direzione di Pescara, mentre per chi va verso Bari c'è 1 km di coda per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso anche tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona. E infine troviamo 3 km di coda per un incidente avvenuto in A4 Milano-Brescia tra Milano Est e Cormano per chi viaggia verso Torino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di guidare con prudenza, fate un buon viaggio.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Tedua dal 2021 alle 16.37 su Radio Z all'interno del nostro collettivo. E allora Fedez, che è uno dei protagonisti di un format che sta andando benissimo, giunto alla seconda stagione di Prime Video, che si chiama RIP Roast in Peace, dove ci sono dei rostati, cioè delle persone molto famose che vengono insultate liberamente senza diritto di replica da alcuni comici. Insieme a Fedez i rostati sono Simona Ventura, Giuseppe Cruciani, Alessandro Borghese e Asia Argento.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Good. San Carlo Becky naturalmente irresistibile.
5: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
6: San Carlo Becky Good.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.

0: abbonamento.
1: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
0: Ma allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Le 16.40 su Radio Z nel collettivo, visto che poco fa abbiamo citato una cosa che sta andando benissimo su Prime Video, un'altra cosa che sta andando benissimo su Netflix è una serie italiana, si intitola Minerva, e sappiate che lunedì ne parleremo proprio qui nel collettivo con due dei protagonisti, quindi preparatevi dalle 16 alle 16.30, come al solito è l'orario di tutte le nostre interviste. Felice anche di poter parlare un po' di cinema e di serie TV, perché sapete, insomma, nel collettivo qui si parla un po' di tutto. Felice anche di dar sfogo, oltre che alla musica, anche a un altro lato che amiamo tantissimo, che è proprio quello della

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Sono le bugie di Shiva alle 16.43 su Radio Z nel collettivo a riempire il nostro pomeriggio di venerdì 25 di settembre. Si avvicina il weekend, allora cominciamo già ad augurarvi un weekend in cui magari possiate un filino staccare la spina, perché sappiamo quanto sia difficile settembre.

0: non sempre bello eppure.
1: Chissà se Coez, mentre scriveva È sempre bello, pensava che questo brano A sarebbe diventato così popolare, ma poi che sarebbe diventato a tutti gli effetti vero, che è sempre bello ritrovare È sempre bello. Sono le 16.50, siete su Radio Z nel collettivo Z con tutti i deliri di Nicola Giustini, ma è giusto così, voglio dire, sono gli ultimi 10 minuti della nostra settimana insieme, poi dopo passeremo un weekend separati e mi mancherete molto molto molto. Carol G, Bruno Mars, loro stanno benissimo invece insieme, Still.

Due voci che insieme stanno alla meraviglia, quelle di Karol G e Bruno Mars, Still, alle 16:53 su Radio Z nel collettivo. Devo dirvelo, mi sono follemente innamorato di un artista, l'ho vista in nuova scena, lei si chiama Reversal. E in questo brano che stiamo per ascoltare, prodotto da Ian Snap, canta insieme a Frezza e Jimmy Neyro. E allora, nel collettivo, è ora di Dale.

0: la canzone perfetta per iniziare weekend chill, Gali alle 16.59 per concludere questa settimana insieme di Collettivo Z. Ci ritroviamo lunedì, avremo già ospiti, la settimana prossima avremo due ospiti perché si comincia lunedì e poi venerdì chiuderemo con Ariete. Vabbè, ve l'ho detto, non dovevo dirvelo, ma ve l'ho detto. Passate un buon weekend, divertitevi ascoltando sempre Radio Z e soprattutto le prossime due ore. Generazione Z con Taranto e La Vatta. Buon weekend che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 17.
0: Generazione Z.
1: È arrivato anche questo venerdì 25 di settembre, quindi chiudiamo anche noi la nostra settimana per quello che riguarda appunto Generazione Z dall'aeroporto di Roma Fiumicino, sempre lei Alessandra Vatta.
2: Buonasera a tutti. Anche oggi in diretta, sì, dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Buonasera Francesco Taranto, buonasera a tutti voi all'ascolto, a tutti voi in partenza. Un sacco di arrivi oggi, devo dire, è particolarmente ingombrante la zona degli arrivi, particolarmente ingombrata l'area degli arrivi qui all'aeroporto di Roma Fiumicino.
1: Chissà,
2: proprio delle partenze.
1: Infatti, tanti stranieri potrebbe essere che vengono per il weekend, oppure chissà, invece qualche italiano che era in giro ed è tornato. Adesso lo scopriremo magari appunto con te e chiedendo a qualche passeggero, vediamo. Salutiamo il nostro Nick Giustini, ovviamente, che ha tenuto compagnia finora, fino alle 17. Facciamo
2: esatto, lo salutiamo, lo ringraziamo a lui che tornerà lunedì, che per fare un po' come fa lui.
1: Brava.
2: Non so se ho detto bene.

0: Amica di Annalisa con Madame su Radio Z, potremmo definirla anche un po' la nostra sigla, la sigla di Generazione Z, perché sono diversi giorni che apriamo un po' con questo singolo che tanto ci piace, no? Vista questa collaborazione tutta al femminile tra Annalisa e Madame.
1: È vero, infatti ormai ce l'abbiamo praticamente tutti i giorni e tutti i giorni commentiamo insomma anche questa accoppiata che ci piace e in effetti giustamente notavamo anche, no, una Madame sicuramente una versione molto più pop rispetto alle sue canzoni, ma rispetto anche ad altri featuring magari che ha fatto in passato, no?
0: Sì, esatto, ci piace molto. Anche lei ci piace molto, Olivia Dean.

0: anche Eddie Brock qua in Generazione Z, non è mica terzo, 7-11 minuti, canzone che, con cui abbiamo conosciuto in sostanza, no? Eddie Brock, tra l'altro possiamo dire, siamo stati forse la primissimissimissima radio a passarlo, no? Perché è una canzone che...
1: E ne andiamo fieri, esatto, siamo molto orgogliosi di questo, perché effettivamente era uscito questo brano, ancora poco conosciuto, così un po' in sordina, poi è diventata una grande hit tra le più amate dai giovani e non solo dai giovani, molto pubblicata sui social, e poi Eddie Brock lo abbiamo visto anche al Festival di Sanremo, quindi insomma l'abbiamo veramente visto crescere, è cresciuto un po' insieme a noi di Radio Z, ne siamo contenti.
0: Esatto, noi ve l'abbiamo fatto scoprire prima, però prima di vederlo poi sul palco di Sanremo, dove ovviamente poi...
1: Siamo prima noi.
0: Esatto, con tanti artisti dobbiamo dirlo, quindi questo insomma è un piccolo vanto, fateci insomma anche vantare di questa cosa, ci sta dentro di tanto, ci sta anche. C'è la nuova di Giulie con Bresce, questa è Serenamente qui su Z.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Beh, bellissima questa Serenamente, la voce è quella di Brescia, la produzione è quella di Giuli. Anche Giuli lo abbiamo conosciuto insieme a Olly, perché era il producer di Olly, poi insomma adesso ha intrapreso una strada anche lui con altri artisti e cantanti come in questo caso.
1: Eh sì, è vero, con tantissime collaborazioni, anche Antonacci per esempio, insomma anche no, nomi grossi insomma della musica italiana, quindi come complimenti a Giuli. La nuova anche di Elisa qui su Radio Z, questa è Kintsugi, Gi, G-H praticamente.

0: Runway. Lady Gaga insieme a Dolce Runway direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, ovviamente, insomma, il sequel che è uscito dopo tantissimi anni di attesa, no? Tra, forse veramente una delle attese più grandi, penso, tra il primo film, no? E il secondo, però insomma poi è uscito proprio quest'anno.
1: Sì, si era creata un hype incredibile, anche la colonna sonora che già aveva iniziato a circolare prima aveva fatto sì che questa attesa fosse resa ancora più ingombrante, ecco, emozionante, eccetera. Poi non a tutti però è piaciuto il film, anche questo c'è da dire, poi magari apriamo un'altra
0: parte. Non ho ancora visto, quindi prima o poi insomma.
1: Nemmeno io, ammetto.
0: C'è la nostra canzone, Ale, Non mi innamorerò. Sì.

0: con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò. Allora, al di là del fatto che forse siamo rimasti gli unici due, Francesco Taranto, a non aver ancora imparato la coreografia di questo brano appena ritrovato su Radio Z, c'è tutta una storia poi dietro che forse non tutti sanno. Cioè, Puccio ha chiesto alla fidanzata, così per scherzo, di dire qualche frase tipica con le amiche, di quelle che dice con le amiche, e così poi se l'ha registrata, c'era lui che le dava indicazioni. È molto carino.
3: Bello, bello. È uscita comunque, insomma, una hit soprattutto molto virale, assolutamente. C'è Artie 5. Sì.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai e forse anche per noi. Fuori è già notte.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico in forte aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove restano 3 km di coda per lavori tra Ceprano e Ponte Corvo per chi viaggia verso Napoli. Traffico poi è intenso anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per chi va verso Firenze. Ci spostiamo in Liguria, in A7 Serra Valle Genova. In direzione di Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla. Poi passiamo alla 14 Adriatica, dove per diversi cantieri troviamo coda di 2 km tra Val di Sangro e Ortona e tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara, mentre per chi va verso Bari c'è 1 km di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud, così come tra Ortona e Lanciano. Ci sono poi code di 2 km per materiali dispersi tra il bivio con l'autosole e il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi va verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: anche Kid Yugi all'interno di Generazione Z, 17:36 minuti in questo venerdì 25 di settembre. Allora, come sempre, torniamo insomma da te, Alessandra Vatta, all'aeroporto di Roma Fiumicino, e anche come sempre ci racconti tante cose, davvero tante notizie che riguardano appunto il mondo di Fiumicino. Per esempio oggi...
1: Esatto, questo è il momento un po' di uno spaccato su tutto quello che è il mondo di Fiumicino, no? Ieri si è tenuto un congresso, il quinto congresso annuale della Fondazione Pacta. Pacta sta per patto di decarbonizzazione del trasporto aereo. Quindi che qual è l'obiettivo, insomma, che ci si è posti? Ci si è posti l'obiettivo di far arrivare le emissioni di tutta la filiera, dell'intera filiera del trasporto aereo, a zero. Okay. E questo entro il 2050, cioè al 2050 bisognerebbe essere arrivati a zero. Ovviamente è un obiettivo importante, difficile da raggiungere, soprattutto per quello che è l'intero settore aereo, però insomma l'importanza è porsi questi obiettivi, no? E soprattutto noi che abbiamo un sacco di giovani che ci ascoltano, un sacco di persone che sono sempre più attente fortunatamente all'ambiente, trovavo necessario comunque condividerlo anche con voi, visto che ieri ne parlavo qui con alcune persone che hanno partecipato proprio attivamente al congresso. È bello che ci si ponga questi obiettivi. Ovviamente ci saranno degli investimenti importanti da fare, l'attenzione da parte di tutti, però insomma bello il fatto che quantomeno ci si pensi e si organizzino dei congressi, come in questo caso ad hoc, per raggiungere questo obiettivo, e quindi appunto pensavo potesse essere importante condividerlo con tutti voi all'ascolto e con te, Francesco Taranto.
0: Bello, no, è assolutamente interessante, perché come dicevi tu giustamente, appunto l'obiettivo per il 2050, anche se nel 2050 non fossimo arrivati a zero, ma avessimo comunque, no, fatto dei passi avanti, è comunque un passo avanti, cioè nel senso, poi se anche se arriverà, esatto, nel 2060-70 arrivare proprio a zero, però intanto vorrà dire che si saranno ridotte di molto. Già mi pare di aver letto comunque delle notizie di aerei che hanno fatto delle tratte appunto a zero, cioè il totale, diciamo, delle emissioni, esatto, era zero. Quindi comunque insomma ovviamente sono dei primi passi ed è una cosa difficilissima. L'abbiamo visto per esempio fare anche nei concerti, no? Per esempio i Coldplay, se non sbaglio,
1: ma è vero,
0: non proprio a zero mi pare, però tipo il 50%, insomma comunque mano a mano magari fra tot anni saremo al, non so, 70%, arriveremo sempre più vicini. Bello comunque, utile soprattutto.
1: Un mondo sempre più green, possiamo dire così.
0: Sì.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. E poi all'improvviso
3: ancora noi. Tedua torna live nei Palasport. Un nuovo tour imperdibile, con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: minuti, sempre qui su Radio Z con noi Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Il programma che state ascoltando è Generazione Z, con voi fino alle 19. Francesco Taranto dagli studi di Milano, io Alessandra Vatta dagli studi, in un certo senso, certo, sì, dalla nostra postazione che si trova al Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino.
7: Ed è l'unica, lo ricordiamo, l'unica, io credo al mondo, sinceramente io non penso che nel mondo ci sia un'altra postazione di un aeroporto, magari qualcuno se lo sa ce lo dica, io penso proprio che siamo gli unici, sicuramente, ecco, in Italia l'unica radio sicuramente, insomma, siamo noi, no, insieme a RTL ad avere una postazione lì a Fiumicino. Ed è bello perché, insomma, chiacchieriamo, no, con te, con tanti passeggeri anche ogni giorno. C'è Tommaso Paradiso.

0: anche la canzone estiva per quest'estate 2026, che ormai è passata, lo ricordiamo sempre, però insomma ci ha accompagnato per tutta questa estate, di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Tra l'altro è anche così una un'immagine molto bella quella che ci ha restituito, no?
1: Divertente, sì.
0: Sì, classico immagino intendesse quello, giusto? Il classico scherzo che si fa, no? Che prima di fartela aprire, giusto, uno te l'agita un pochino. No, giusto.
1: Esatto, e poi ti si apre in faccia. Esatto. Proprio l'altro giorno è successo, poverina, ad una hostess vicino a me al bar. Io stavo prendendo un caffè e a lei è successa questa cosa. Fortunatamente i danni sono stati limitati,
0: Stati meno limitati. Male. Tovagliolini, come non fosse, non ci fosse un domani. C'è Harry Styles.

0: parla di canzoni e hit estive, questa non può essere considerata una di non può non essere considerata una di quelle, perché insomma Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, che abbiamo trovato questo Radio Z, è una di quelle canzoni che ci hanno fatto ballare talmente tanto che poi erano usciti anche diversi meme, no?
1: È vero, assolutamente. Questa con Partenope, ovviamente, vabbè, quindi i Tattici Nucleari hanno vinto proprio ufficialmente, diciamo, il Favorito Estate, però insomma sono quelle davvero che ci hanno accompagnato tutta l'estate. C'è J-Ax con la sua nuova Vita, Morte, Miracoli. Moriremo

0: Parlare d'amore di 6:57:59 minuti, quindi precisi, siamo arrivati quasi alla fine di questa prima ora. Ovviamente però siamo insieme ancora fino alle 19, quindi non vi libererete di noi ancora per un'oretta, magari dopo anche con qualche passeggero lì con te, cara Alessandra Vatta.
1: Esatto, anche perché è un momento in cui c'è tanto movimento, ho fatto anche senza volerlo una rima, c'è tantissima gente che sta arrivando, si sta girando qua anche per il duty free, quindi magari fra poco chiacchieriamo con qualcuno,
0: pure. Speriamo. Ciao, li salutiamo. Sono le 18.

0: Ragazzino di Fred De Palma, qui su Radio Z alle 18:03 esatti, sempre noi, Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Oh, prontissimi per accompagnarvi fino alle ore 19 con un sacco di musica, ovviamente anche di tante novità. C'è Primogenito intanto con Scusa Caterina.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: 18:10, vabbè ciao di Alfa, il nostro amico Alfa, possiamo dire amico, dai, ha lavorato anche per tantissimo qui a Z, ce lo ricordiamo, naturalmente ve lo ricorderete anche voi, sempre bello insomma ritrovarlo, queste canzoni che sono sempre molto molto fresche, molto allegre, sempre sempre bello insomma da sentire.
1: Esatto, una sana dose di umorismo, ironia, felicità, veramente tutto. Bravo Alfa, è sempre un piacere ritrovarlo, non solo on air con i suoi brani, ma anche poi fisicamente quando ritroviamo a tanti dei nostri eventi, no?

0: Persuade di Miley, che per chi se lo stesse chiedendo, sì, è Miley Cyrus, è proprio lei, dalla voce forte ti riconosce. Su Radio Z ci siamo anche noi, Francesco Taranto, Alessandra Vatta e tanta altra musica qui su Radio Z.
1: Ma lei secondo me ha detto esatto, innanzitutto la mia voce la riconoscete, quindi no, cioè sono io per forza. Esatto. Poi ha detto comunque, se uno dice Miley, ma chi sarà mai, no? Una Miley, se non lei, quindi ha detto io mi chiamo solo Miley da qui in poi. Ci sono Fede, Sfera e Basta!

0: Parlavamo prima di hit assolute di quest'estate, invece qui due estati fa, 2024, che è stata proprio assolutamente la più passata, la più sentita, quella veramente che ci ricorderà poi, no, sempre quell'estate lì nello specifico. Sesso e Samba, Tony F insieme a Gaia.
1: Esatto, una di quelle canzoni che poi magari lì per lì la sentivi talmente continuamente, eccetera, che ti eri molto abituato. Poi la risenti a distanza di qualche anno e non puoi fare a meno di muoverti e di riamarla un po' come l'hai amata in quel periodo lì. Ci sono Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me.

0: vita. Che bella vita Ariete con Angelina Mango, un po' il ritorno di entrambe, no? Come dicevamo spesso in passato, appena uscito anche il brano. Tutte e due c'erano un po' mancate dalla scena musicale.
1: È vero, Angelina poi è tornata anche con la canzone, insomma, insieme a Mengoni, no? Canto d'amore quest'estate, però insomma, è bello ritrovarla. Ovviamente c'è Harvey, Hesitate.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti qui su Radio Z. Prezzi dei carburanti alle stelle. L'ENI decide un intervento e fissa da lunedì un tetto a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 invece per la benzina, che corrispondono a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Alle prossime elezioni si potrà votare senza il certificato cartaceo, ma con la tessera elettorale digitale, che basterà portarsi dietro lo smartphone. A confermarlo è stato il ministro Paolo Zangrillo, che parla di una semplificazione importante per i cittadini. Passiamo poi allo sport. Prima di tutto con il calcio, stasera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo CT Mancini Nations League. Ricordiamo, alle 20:45 gli azzurri affronteranno il Belgio, la partita che seguiremo peraltro nel nostro speciale Noi Dire Gol su Rete alle 105. E chiudiamo poi con il tennis, perché Sinner salterà il Master 1000 di Pechino, che prenderà il via il prossimo 30 di settembre. Lo ha annunciato con un post sui social in cui ha spiegato che il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, ha scritto. L'azzurro è fermo, ricordiamo, da metà luglio. Tutto per questo appuntamento con informazione, adesso meteo traffico.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, il fronte freddo si allontana progressivamente verso la Grecia, permettendo nel weekend una rimonta dell'anticiclone. Dunque la giornata di sabato 26 settembre sulla nostra penisola sarà asciutta e ben assolata ovunque, ancora un po' di vento sul basso versante adriatico, sull'area ionica. Per il resto temperature diurne non proprio autunnali, prossime anche ai 26-27 gradi in diverse località. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrada.

Per l'Italia, appena arrivata questa notizia dall'A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo-Panigale, per chi viaggia verso Ancona, un chilometro di coda causato da un incidente. Andiamo ora sulla 9 Lenate-Chiasso, tra il bivio con la 36 Pedemontana e Saronno, per chi è diretto verso Lenate, coda causata anche qui da un incidente tra quattro veicoli. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bari, tra Pescara Ovest e Pescara Sud, un chilometro di coda per lavori in galleria e traffico su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. E proseguendo verso Bari, tra Ortona e Lanciano sono 2 chilometri di coda per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Kurt Russell, Little Boot Thing, 18 e 37 minuti, di nuovo aeroporto di Roma Fiumicino, di nuovo la tele Sandra Vatta. Che ci racconti dal magico mondo di Fiumicino?
1: Allora, vi racconto un viavai di persone che in realtà la maggior parte anche oggi non sono italiani, il che pensavo di venerdì, vedrai che anche tanti italiani partiranno.
0: Infatti.
1: Sicuramente ce ne sono, perché non si può dire che non ce ne siano per niente, però la stragrande maggioranza di persone che ho intercettato non sono italiane. Quello che ho notato è che ci sono pochi giovani oggi a partire.
0: Ah.
1: Allora dicevo, se ricordate, qualche giorno fa, tra le interviste che abbiamo fatto qui su Radio Z e quelle che abbiamo fatto su RTL, in realtà c'erano diversi giovani che partivano, tra chi andava di Ibiza, chi non aveva prenotato nemmeno l'albergo.
0: È vero.
1: Sì, esatto. Quindi mi chiedevo, perché i giovani partono durante la settimana? Ma non andate a scuola, non studiate, non lavorate? Evidentemente, non lo so, insomma, i giovani
0: partono
1: durante la settimana, mentre invece oggi effettivamente c'è un gran numero di persone un po' più grandi. Suona il pianoforte, ha ripreso a suonare il pianoforte, perché ovviamente sappiamo c'è tanta gente in partenza. Anche quello ho notato che è una cosa che fanno maggiormente gli stranieri rispetto agli italiani. Questo è stato un mio studio interno così a questa hall dell'aeroporto. E ovviamente in realtà è assaltato il duty free qui alla mia destra con un sacco di bontà e specialità italiane.
0: E beh, anche lì insomma immagino soprattutto gli stranieri, giustamente, che magari stanno tornando insomma da un viaggio in Italia, da un viaggio a Roma, e si portano qualcosina, anzi più di qualcosina, sì, no, del nostro paese da poi da riprovare, così magari con un po' di immagino una lacrimuccia anche, no, quando a casa si apriranno qualcosa di italiano. Però sì, la tua posizione è sicuramente lì, no, proprio in mezzo insomma alla sala, no, del Terminal 1, sicuramente è privilegiata, sì, perché tu vedi tutto e appunto studi tutto quanto, anche appunto, non so, il pianoforte, noti chiaramente chi lo suona di più. Comunque sono bravi quelli che stanno suonando in questo momento, perché non arriva.
1: Guarda, adesso hanno appena smesso, fino a poco fa erano molto bravi, sì. C'era una ragazza che suonava molto bene il pianoforte, quindi insomma nulla di troppo pop, nulla di troppo conosciuto, ma era molto brava, molto bello ascoltarla. Sì, bravi tutti i pianisti qui dell'aeroporto di Roma Fiumicino.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
5: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
6: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
5: San Carlo Veggie Good.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Outlet Sofà.it con la

0: Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
1: Sono le 18:40 e voi siete sempre su Radio Z in Generazione Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Insomma, c'è stato un altro matrimonio che era attesissimo un paio di giorni fa. Si sono infatti sposati Damiano David e Davkar Cameron. Se ne è parlato tantissimo, c'era un sacco di attesa, anche loro hanno scelto l'Italia come meta, Montalcino in Toscana. Io personalmente posso dire, primo caso in cui lo sposo è più bello della sposa, secondo me.
2: Come primo caso? Cioè, non c'è mai stato, secondo te, uno in cui lui è più bello? Può capitare che lui sia più bello di lei, no? Dici di solito il contrario.
1: Come se si parla di eleganza, la sposa, di solito invece Damiano David.
2: È interessante.
1: 100 e lode.
2: Vabbè, che dire. C'è te, Edua.
3: Come dentro un parco acquatico, con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Edua con Blue, 18 e 44 minuti. Non credo che dica quello che penso io. Non dice RTL Baby alla fine, vero? Però cosa dice?
1: No, credo che dica tipo Harry ti ama, baby. Ah, okay. Sicuramente sento... è ti ama, non ho ben capito che cosa dice prima. Però sarebbe bello RTL Baby.
0: Così, all'improvviso, vabbè, c'è Paraíso.

0: Hangover di Emma insieme a Baby Gang qui su Radio Z. Sai, Francesco Taranto, che avevi ragione tu. Non
1: tu
0: dice
1: cosa?
0: Ti ama, ma dice RTM Baby, la canzone di prima. Di,
1: però è TM, quindi non RTM.
0: TM, sì, la canzone di Tedua Blu. Io ero convinta che dicesse RTM, pensa quanto sono sorda. E invece dice RTM Baby, RTM Baby.
1: Ma diciamo che tutte e due, diciamo, ecco, a livello di sordità direi che su me. Comunque ho questa teoria che è il fatto che portiamo tantissime ore al giorno le cuffie, ovviamente. Quindi giustamente, perché la gente in giro dice tu urli. È certo che urlo, dopo un po', no, è normale, credo. Vabbè, detto questo, uscirà poi la versione con Charlie XCX, giusto, di questa canzone. Nel frattempo,
0: è vero.
1: Lei, Madonna.

0: Dance Theory di Madonna, 18:54 minuti, e quindi aspettiamo la versione anche insieme a Charlie. Effettivamente, così, a sentirla di nuovo, a risentire la canzone, ce la vedo anche Charlie, che interviene a un certo punto.
1: Esatto, molto erede di Madonna, molto figlia artistica di Madonna, quindi vederla insieme sarà molto bello. Prova insieme a Madfingers.

0: Ok, respira, respirate tutti quanti. Calma. È finita questa puntata e anche questa settimana di Generazione Z. Torniamo però, Francesco Taranto ed io, puntuali come sempre tra le 17 e le 19 lunedì. Quindi due giorni passano in fretta, tre giorni passano in fretta, tranquilli. Esatto.
1: Non sentirete troppo, speriamo, la nostra mancanza. Noi la sentiremo un pochino, ovviamente la vostra. Ma appunto lunedì torniamo puntuali puntuali. Grazie Alessandra Vatta. Noi torniamo appunto lunedì e vi lasciamo con lui, col maestro Edoardo Donna Maria, che non salutiamo da
0: ciao
1: un po',
0: Edo, ciao a tutti, ciao Fra.
1: Con Aperizeta, ciao ciao, a lunedì.
2: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 7.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: Aperizeta.
3: Allora, piccolissimo quiz, specialmente per chi ci sta seguendo in radiovisione. La domanda è secca, rapida, due opzioni, sì oppure no. Sono o non sono Edoardo Donna Maria? Dai, vi do qualche secondo. Tic, tic, tic, tic. Beh, potrei anche esserlo, anzi sono un po' più carino di Edoardo, questo almeno, poi non mi sbranate fan di Edoardo, stavo scherzando, Edoardo torna, ci segue da lassù, un bacio, no lassù nel senso, no scherzavo, dai, siamo insieme questa sera, io sono Luigi Santarelli, sono quello che vi fa ciao con la mano, se ci state seguendo in radiovisione, se lo fate sapete anche che il canale è il 266 della vostra TV.

735. Se invece ci state seguendo via Sky, come sempre siamo in streaming sulla nostra app ufficiale, si chiama RTL 102.5 Play, perché raccoglie tutto il grande mondo della nostra grande famiglia. Tra poco voglio sentire voi se state tornando a casa e soprattutto che giornata è stata. Partiamo!

Arriva dalla Slovacchia, questa è Radio Z, 7 e 4 minuti. Quando vi dicevo che siamo internazionali, a proposito di pronunce diverse, è esattamente questo, è musica che ci arriva da oltre confine. Poi ne parliamo meglio perché stiamo sperimentando sound molto diversi negli ultimi mesi. Ci torniamo subito, Dito.

cattivone. Tananai, sei un cattivone, non mi fate dire altro, perché poi stiamo attenti, stiamo attenti. Ogni tanto nelle canzoni lancia certi messaggi. Questa era Baby God Damn dal 2021 su Radio Z, 7:10. In questo momento siamo in diretta, questa è la Perizzetta. Vi parlavo prima di Adela, come detto abbiamo tante novità in queste settimane, tante future hits, così piace chiamarle a noi. Lei però è una ragazza veramente da tenere d'occhio, sono già 2-3 anni che fa musica, però è arrivata, diciamo così, adesso in Italia. Come detto, lei è slovacca, una ballerina formidabile, poi si è trasferita negli Stati Uniti, però sta avendo dei risultati incredibili e fa una musica pazzesca, quindi diciamo così, la terremo d'occhio e continueremo ad ascoltarla. Cosa sono?

come in un quadro di Goya. Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Radio Z, 7:15, è il 25 di settembre. Io continuo a farmi la stessa domanda: quando ci siamo arrivati? Quando è che è successo? Io mi ricordo che era il 2 giugno, l'altro ieri.

Io dirò solo che ti amo. Rose, io sono innamorato di te, ma sai che tante volte, sapete, no, si sente dire in onda da qualcuno, oh, ma io amo quell'artista, io amo... No, nel mio caso è proprio letteralmente ciò che vuol dire. Sono innamorato di te, Rose Villain. Rose, tu sai che ogni volta che ci vediamo a qualche evento della radio io mi confesso, quindi mi libero, confesso tutto quanto il mio amore e non riesco, sinceramente non capisco perché poi non sia mai andata bene, non sia mai andata a buon fine la cosa, ma mi sto sforzando di capire perché, eppure niente, non lo capisco. Continuerò a riflettere, nel frattempo la nuova di Marra e Guè si chiama Casini.

0: tutta la vita.
1: Casini da tutta la vita. In questo caso, quante persone si riconoscono nella nuova canzone di Marrakesh e Guè? Si chiama Casini. Sono le 6, che non c'entra niente con Pier Ferdinando Casini, ci tenevo a precisarlo perché insomma non si sa mai.

0: I Let You, Ian Dior su Z, ora il traffico.
1: Allora, buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Roncoscrivia. Per chi è diretto verso Milano, un chilometro di coda per un camion fermo in avaria in galleria. Il traffico defluisce su una corsia. E sulla 14 Bologna-Taranto, tratto bolognese, in direzione della 1 Milano-Napoli, tra Bologna Fiere ed il Vivio con la stessa 1, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Tra Corvano e la barriera di Milano Est verso Brescia, code a tratti anche qui per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa con tempi di percorrenza anche qui di 15 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tra il Bivio con il grande raccordo anulare e Via Togliatti, 2 km di coda per un incidente. Tutto, buon viaggio.

0: Brescia sta da Dio su Radio Z e anche noi, direi. 7:37, questa è la Peri Z, state con noi, pubblicità, pochi secondi, pochissimi, qualche consiglio, poi siamo insieme.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Sì, ci siamo, sono le 8:20, questa è Radio Z, questa è la Peri Z e questo non è Edoardo Donna Maria. Gli mandiamo un abbraccio e lo salutiamo, sta benissimo perché so che il suo esercito di fan è già molto preoccupato, no? Scrivete su Twitter, Santarelli 2 punti, Donna Maria sta bene, confermato, tornerà lunedì. Intanto noi siamo insieme fino alle 21 e come sempre lo siamo in radio ovviamente, ma se ci state seguendo in radio, magari in macchina, magari tornando a casa e poi arrivate su a casa, potete continuare a seguirci anche in radiovisione, magari per ascoltare e vedere la nuova di Biagio Antonacci e Safe.

sarà così oppure no? Io sicuramente di Biagio Antonacci mi fido, quindi sarà la musica a cambiare il mondo. Attenzione, perché se credete nella potenza della musica, non vi parlo di frequenze, quindi non parliamo di niente di tecnico, ma di qualcosa di spirituale, così come si chiama la nuova canzone di Biagio Antonacci, È Safe, e allora potrete credere che una canzone come questa possa fare bene all'anima, al corpo, alla salute in generale, come anche ascoltare la radio. Poi, quando si arriva al testo della canzone, quando Biagio dice che sarà la musica a cambiare il mondo, io ancora, insomma, sono troppo umile per arrivare a quel punto, però nella potenza di una musica forte come questa ci credo. Io

0: sbagliare la vita mia.
1: È la vita mia, è la vita sua, quella di Achille Lauro. Stupidi ragazzi, sono le 8:10, siete su Radio Z. Anche lui ha iniziato a fare i primi sold out per gli stadi, non la riunione di condominio sotto casa mia. Nel 2027 si partirà il 3 di giugno, poi farà due date a Roma perché la prima è già sold out. Insomma, avremo di che sentirne l'anno prossimo. E poi anche lui ormai sempre più direttore creativo anche per quanto riguarda la moda, non solo la musica, quindi lo seguiremo. Intanto Maluma e Shakira, Agua.

Allora, quelli bravi, quindi non parlo per me, direbbero che il sound si riconosce subito che è quello di Shakira. In effetti, però, diciamo così, era difficile sbagliare. Con Maluma, Agua. Su Radio Z, sono le 8:05, andiamo avanti e torniamo sulle nuove novità, sulle nuove canzoni di Madame, tra cui Mama, non Mama.

C'erano Elisa, Fiorello, Giovanotti, la Michelin, Fiorella Mannoia, Vanzina, c'erano tutti nel videoclip di Non avere paura, Tommaso Paradiso, quando la canzone uscì nel 2019. Io poi sono convinto, fatemi fare ogni tanto un pippone romantico, pseudo romantico che poi diventa banalissimo, però che la frase "non avere paura" sia tra le più belle che si possano dire ad una persona. Certo, poi facciamo seguire alle parole anche i fatti, cioè consoliamo una persona, stiamole vicino, non solo a chiacchiere, la cura, come diceva Zalone prendendo in giro Battiato. Però insomma, una bella frase, una bella canzone. Ho detto una cosa intelligente? Ma insomma, mica tanto, silenzio, quindi mica tanto. Allora state con noi perché la Peri Z prosegue. Dove? Su Radio Z. Sono le 8.

G Mineiro su Radio Z, abbiamo scavallato le 8. Oh, lui l'abbiamo conosciuto bene negli ultimi mesi, è stato con noi all'Arena di Verona per il Future Hits Live di Radio Z. Se volete, se siete suoi fan e vi siete persi la serata, potete ritrovare anche la sua di esibizione. Tutto lo trovate sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Se vi va, fatevi un giro perché troverete di tutto.

0: E se no, bye bye. Anzi, se no, addios. Annalisa, dal 2018 vi sarà capitato di risentirla magari dopo un po' di tempo, come è capitato a me, sempre con piacere. Allora, sono le 8:10, anche perché poi quando io leggo, dico, ma come, questa canzone è uscita 8 e dico 8 anni fa, e mi sento vecchio a dire sempre le stesse frasi del tipo, non le dico ad alta voce, grazie a Dio, ma quanto tempo è passato. Però la verità, ragazzi, la verità, ma mi capita di pensarci anche quando penso all'anno scorso e dico, ma come caspita è possibile che sia passato già un anno? Ed è così. L'importante è esserselo vissuti serenamente, no? Forse basta questo.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei cani.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

Si chiama Ne vale la pena, la nuova canzone di 22 sì, ma anche lui ha avuto un percorso assurdo negli ultimi, diciamo, anni più che mesi, e lo stiamo seguendo già da un po' e ne vale la pena, anche perché sta crescendo in continuazione, poi cresce la sua fanbase, cresce il suo pubblico, quindi siamo contenti del percorso che stia facendo e continueremo a seguirlo.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

anche questa ve la ricordate, eh? Fred De Palma cantava Ti raggiungerò. Sono le 8:20, questa è Radio Z. Grazie, intanto grazie per esserci. Grazie anche sia per i messaggi che stanno inviando Edoardo della serie Dove Edoardo, ma grazie anche dei messaggi, che bello ritrovarvi Luigi, anche perché sai che c'è, si sta bene sia su Radio Z che nella Peri Z, e quindi si torna sempre dove si è stati bene. Va bene, detta questa cosa originalissima, Cat's Eye con Anymore.

0: animal. You move like an animal. Cat's Eyes su Radio Z 2022, cioè le 8:20. Buona serata, buon venerdì. Inizia il weekend, quindi per tutti voi, popolo del lunedì trattino venerdì, inizia un po' di riposo, dai, tiriamo un po' il fiato. Per gli altri, buon lavoro.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura agli esteri, terza e ultima giornata della visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, nuovi incontri con il presidente americano Trump che ha ammonito il presidente cinese sull'Iran definendo inaccettabile l'aiuto di Pechino a Teheran. Torniamo in Italia, siamo alla cronaca, un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola del Leccese è stato trovato con un coltello nello zainetto, una lama da 13 centimetri. Un compagno lo avrebbe convinto a portarlo a scuola, a dare l'allarme è stato un'insegnante avvisata da un altro alunno, sono stati convocati i genitori e sono stati allertati i servizi sociali. Siamo allo sport, partiamo dal calcio perché questa sera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League, tra 15 minuti gli azzurri affronteranno il Belgio. Per il tennis, Jannik Sinner salterà il Masters 1000 di Pechino che prenderà il via il prossimo 30 settembre, l'ha annunciato con un post sui social in cui ha spiegato che il suo ginocchio, dice, ancora non va bene. È tutto, ora meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, il fronte freddo si allontana progressivamente verso la Grecia permettendo nel weekend una rimonta dell'anticiclone, dunque la giornata di sabato 26 settembre sulla nostra penisola sarà asciutta e ben assolata ovunque, ancora un po' di vento sul basso versante adriatico, sull'area ionica, per il resto temperature diurne non proprio autunnali, prossime anche ai 26-27 gradi in diverse località, dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico al momento sui nostri tratti. Andiamo a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Coda per il traffico intenso. Ricordo che sulla 7 sarà Valle Genova in direzione Milano per lavori in galleria. Dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante Bolzaneto e per lavori di pavimentazione sempre dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Vignole Borbè a Serravalle Scrivia. Sulla 13 Bologna-Padova, Occhiovello è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 6 del 18 di ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. E sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 27 di novembre. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

visto che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Nel 2022 Geolier e Lazza collaboravano con la produzione di Takagi Ketra, la canzone era Chiang. Poi ogni volta, ragazzi, mi perdonerete, perché io quando provo a fare un po' di dialetto sono stato cazziato da un'amica napoletana, perché ogni tanto mi piace usare qualche espressione del dialetto napoletano, un dialetto che io adoro. Mi hanno detto: no, tu devi parlare la tua lingua. Sto facendo sottintendere che non sapessi farlo. Vabbè.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Sì, ci siamo, 9:20, questa è Radio Z, questa è la Perizeta. Se siete arrivati a casa finalmente o state arrivando dopo una giornata di lavoro, siete sfiniti, forza e coraggio. Spero, se siete di quelli che lavorano solo in settimana, che sia un weekend rilassante. Se siete di quelli che lavorano su turni, forza doppia. E mi raccomando anche a voi, in ogni caso a tutti buona serata. Subito la nuova di Sfera, Lontano.
10: Non so quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Si chiama Lontano, la nuova canzone di Sfera Ebbasta. Allora, tanto si è parlato in queste settimane del nuovo album di Sfera, anche qualche polemica come sempre succede nei confronti della sua persona, però la canzone non è male davvero. Voi direte: chi se ne frega del tuo giudizio? Il giudizio è uno di quelli che, come tanti di voi, ascoltano delle canzoni per la prima volta appena escono e provano qualcosa. Ecco, questa è una canzone in cui Sfera, secondo me anche lui stesso, ha provato qualcosa.

0: dove e quando.
1: Beh, loro non c'è bisogno di presentarli, questa canzone non c'è bisogno di ricordare che si chiama Dove e Quando. Questa è Radio Z, 9-10, venerdì 25 settembre, buona serata e buona per i Z. Intanto sarà una serata di sport perché abbiamo parlato molto di tennis e tra l'altro permettetemi di ripetere ancora una volta quanto è stata dolorosa anche per la nostra famiglia radiofonica la scomparsa di Elena Pero, grande telecronista di Sky Sport, però appunto lo show va avanti, diciamo così, in questo momento poi si gioca anche per la Nations League Italia-Belgio al momento 0-0.

chiama Il Sole, la nuova canzone di Uelo, collaborazione con Alvaro Soler e poi la tromba più famosa del mondo, quella di Roy Paci, che è un artista veramente incredibile, ma lo dico col cuore per quanto io ami la sua musica. E poi comunque un trio sicuramente non male, come anche questo duo, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: The end of beginning. Invece qui in questo caso sta iniziando la fine, visto che la puntata del Verizzet finisce qui con Joe. Attenzione, perché la serata sarà di quelle da seguire per Italia-Belgio. Ancora 0-0 al momento. Speriamo di vederne delle belle con il ritorno di CT Mancini, ma delle belle in senso serio, non in senso ironico. Speriamo. Intanto grazie come sempre per averci seguito, e grazie perché continuerete a farlo con Alex Morelli al microfono. Se tutto va bene, noi ci si risente domani. Da Luigi Santarelli un bacio.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Fattore Z.
5: Quella, quanto mi manca un po', devo dire, l'appellativo di dottore che di solito Edoardo Donna Maria mi riserva, però comunque un grazie grande così a Luigi Santarelli che è stato con noi da Roma fino a pochi istanti fa, e tocca ovviamente riprendere tutto in mano qui da Milano, dove c'è il Fattore Z che sta per cominciare. Sono Alex Morelli, come dico sempre non sono l'unico a condurre questo programma, perché anche se sembro da solo, fate il vostro anche voi, e come se ne date di contributo, per esempio al 335 30 10 25 che è il numero per i vostri messaggi, così tanto per cominciare a scaldare un po' quello che rimane di questo venerdì, anche perché vi porterò io proprio in fondo, no? Lì dove c'è la scritta confine del venerdì, sai, come alla fine dei centri abitati con quella la barra rossa in mezzo, la barra comunque che ti fa capire che sei arrivato in fondo, però dall'altra parte ci sarà il weekend. C'è anche la radiovisione, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e si comincia da Wild Girl Wasted, Anna.

What Girl Wasted, Anna. È così che si apre il Fattore Z del venerdì. Mi sembra un modo assolutamente adeguato, no? Per partire anche con il giorno che va ad incastonarsi inevitabilmente con l'inizio del weekend. L'occhiata la daremo, come già detto anche da Luigi, Italia-Belgio al momento 0-0, sedicesimo minuto. Si sta giocando anche Turchia-Francia e anche in questo caso risultato di 0-0. Fulminacci, maledetto me.

0: Poi stavo pensando a tutti gli amici in giro a divertirsi, cioè a vivere veramente questo inizio di fine settimana, e magari a un certo punto ti parte anche questa di Kamrad, Be Mine, proprio mentre stai ascoltando Radio Z, e così magari a un certo punto ti viene anche un po' quella voglia lì, no? Di prendere il telefono e mandare il WhatsApp al 335 30 10 25, anche solo per farci entrare, farmi entrare lì nella vostra auto, come Christian, Laura e Jessica. Ciao Z, stiamo andando a trovare i nostri amici sul lago di Garda, loro non sanno ancora niente, sarà una sorpresa, intanto vi ascoltiamo. Ecco, quindi evidentemente ci sarà una sorta di luogo, punto di riferimento dove si va, diciamo, abbastanza sul sicuro. 335 30 10 25, sono Alex Morelli, con me fino a mezzanotte, subito Ernia, Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Può provare tanto amore per la propria città al punto da dedicare una canzone. Milano, devo dire, ne ha ricevute tante di canzoni, non è l'unica evidentemente in questo caso. Pezzo di Ernia su Radio Z 21 e 14 e subito Good Genug.

Le certezze della vita, molte di queste possono essere sintetizzate in una frase, di sicuro non è Francesco, e abbiamo messo un bel punto fermo anche con la canzone di Amélie. Non è Francesco. 21:19, siete su Radio Z di venerdì insieme a me, sono Alex Morelli e mi occupo di voi, questo tutte le sere fino alla mezzanotte, e vi do anche conto di quanto sta avvenendo sul campo con l'Italia in questo momento, che perde 1-0 contro il Belgio, e stiamo parlando ovviamente di Nations League. Cesare Cremonini, questa è Paparazzi qui su Radio Z. Come si fa?

Ci ha fatto un bel regalo, Cesare Cremonini, la sua Paparazzi con quel bel suono sporco proprio da... Sai cosa c'è? Io provo a mettermi un po' nei suoi panni, faccio io una roba un po' come piace a me, la sporco un po', gli metto quel po' di aggressività che serve e faccio musica effettivamente come mi va. E anche per quanto riguarda, come dire, il tempo, la tempistica, la lunghezza di una canzone, lui devo dire che se ne può fregare altamente. Ancora un mesetto, devo dire, prima che arrivi il suo nuovo album Amateur a ottobre, grosso modo tra un mese. Intanto Audrey Hulbert, Sue Me.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Via Radio. Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza. Per chi viaggia verso Milano si è formata coda per lavori di pavimentazione, il traffico defluisce su una sola corsia. E sulla 4 Milano-Brescia tra Grumello e Seriate verso Milano anche qui coda per lavori di pavimentazione e traffico su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio per lavori in galleria fino alle 6 di domani mattina è chiuso il tratto Carnia-Pontebba per chi viaggia verso Tarvisio. Sulla 7 Serravalle-Genova in direzione Milano per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante e Bolzaneto e per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Vignole-Borbera-Serravalle-Scrivia. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, baby.

fuoco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Anche Gali in questo venerdì, solo all'inizio del Fattore Z, sono solo le 21:36 e tra poco di nuovo tutti qui su Radio Z.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo.

0: Carlo Veggy Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggy Good.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Qui su Radio Z, il Fattore Z fino alla mezzanotte, con me sono Alex Morelli, con voi al 335 30 10 25, non solo, ci sono anche gli amici silenziosi, ma poi c'è anche chi chiede semplicemente, io ve li immagino, no, che quasi implorano, ce lo fai un saluto per favore? Ascoltiamo Radio Z da quando è nata, Virginia, Beatrice, Alessandro e Massimo, che saluto, però attenzione, dichiarazioni forti queste che ci avete appena offerto. Carol G, Bruno Mars, subito. Questa è Still.

Karol G, Bruno Mars con questa Still su Radio Z alle 21:43. Beh, una canzone che secondo me, devo disegnare un po' di contesto, potrebbe essere benissimo una ballad molto anni 80, anni 90, quasi canzone da film che a un certo punto, no, ha quel risvolto molto molto romantico e arriva la grande canzone e poi, attenzione, vi porto proprio agli anni 90, canzone che poi veniva, poteva essere benissimo eseguita al karaoke dai tanti, insomma, che provavano, no? E quando cominciavano a esserci un po' più di abilità si poteva provare a fare il duetto, quello romantico, come in questo caso. Karol G, Bruno Mars, dicevo subito, Irama, questa è Cabana.

Blanco, la sua Ladro di Fiori, 21:49 qui su Radio Z nel Fattore Z. Beh, Ladro di Fiori ovviamente, dicono beh ovviamente non era così scontata la cosa, si riferisce a se stesso nel periodo in cui innamorato di questa ragazza le rubava dei gigli nel suo paese, tra l'altro nell'entroterra bresciano, del Garda bresciano, quindi insomma anche tra l'altro una zona molto molto bella. E sempre dalla provincia di Brescia c'è Teresa che in questo momento ci sta ascoltando e che quindi insomma merita quantomeno un saluto, come minimo, mi sembra, come dire, il minimo sindacale che un ascoltatore possa portarsi a casa un saluto dalla propria radio preferita. Siete nel Fattore Z, sono Alex Morelli, arriva anche Shiva e questa è la sua bugia.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Shiba, bugie su Radio Z, là dove anche i ricordi, quelli belli, a un certo punto finisce una relazione, anche quelli diventano un po' bugie, no? Un modo per, come dire, forse alleggerire il peso di quei ricordi. 21:53, siete sempre, scusate, su Radio Z, e arriva anche 100.000 carie, monete e bottoni.
1: Sono mai stato così preso di te.

Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe su Radio Z 21:59, come sempre col fattore Z, insieme ad Alex Morelli, voi al 335 30 10 25, a conferma del fatto che le serate sono sempre belle e popolose. C'è anche Terry, che tra l'altro si autodichiara grandissima appassionata di gin tonic. Ecco, ora non so se abbia già, come dire, avuto modo stasera, però insomma, se bevuto responsabilmente dà sicuramente molte molte soddisfazioni, ecco. Beh, questo, responsabilmente quante? 4, 5, non saprei. Ciao Terry, noi ci risentiamo tra un attimo, state qui. Su Radio Z sono le 22.

Emma Fabri Fibra su Radio Z Antidroga, 22 e 3 minuti, si sta giocando il 58esimo di Italia-Belgio, la prima di Nations League e la prima anche di Mancini, e in questo momento il Belgio vince per 1-0. Ora Beyoncé con Cuerpo.

Rubami la notte con i pinguini tattici nucleari, ma alle 22.10 su Radio Z col fattore Z. Beh, notte che poi viene molto molto evocata anche nel video di questo pezzo, e come sempre dico che si può passare, anzi si deve passare, che proprio l'obbligo, dalla radiovisione, ragazzi, tutta vostra, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Già che ci siamo a sto punto, facciamo completezza, no? di informazione, c'è anche la nostra app, magari qualcuno distratto non l'aveva ancora intercettata, allora scaricatela, la nostra app è questa, RTL 102.5 Play. È il momento di Annalisa. A un certo punto ha detto: in questa canzone ci vedo bene anche Madame. Allora eccole, Amiga.

0: Beh, fa un certo effetto, devo dire, questa collaborazione, quella con Annalisa e Madame, e questa amica canzone che abbiamo trovato così alle 22.14 nel nostro cammino verso la mezzanotte qui su Radio Z, nel Fattore Z. I prossimi minuti con Jimmy Neiro, e questa è Splinter Cell.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Ray, where is my husband? Lei si continua a domandare all'interno di questa canzone appena riascoltata qui su Radio Z. Oh, ma sto marito dov'è? Quando è che lo trovo? Quando è che arriva sto marito? Tutto questo naturalmente ci ha portato fino alle 22:20. Oh, non arriverà il marito, o quantomeno non so della sua vita privata. Una cosa è certa, è arrivato il secondo gol del Belgio. Quindi al momento Belgio in vantaggio sull'Italia 2-0 e siamo al 75esimo minuto. Tra l'altro si sta giocando anche sempre per la Ligue A, quindi diciamo la Serie A della Nations League, anche Turchia-Francia, con la Francia in vantaggio 1-0. Ora Puccio, Mia, Cristi, non mi innamorerò.

0: Poi non mi innamorerò con Puccio, mia Cristi, con la bed in giro. Tutto questo su Radio Z 22 di questo venerdì. Ci siete voi anche tra poco al 335 30 10 25 a raggiungerci in questo pezzetto di fine settimana ormai cominciato, anche con i vostri WhatsApp. Gabri Ponte, Jovanotti, subito questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. L'ENI interviene sul prezzo dei carburanti e fissa da lunedì un tetto a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, che corrispondono a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. 4 militari italiani della NATO sono rimasti feriti durante una esercitazione a Riga in Lettonia. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiesto a quello ucraino Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Vladimir Putin. Nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'ONU, secondo fonti, Zelensky avrebbe respinto la proposta. Kiev ha smentito la notizia. Siamo al calcio, si sta giocando la prima giornata di Nations League. L'Italia in campo con il Belgio, al momento sta perdendo per 2-0. Si sta giocando anche Turchia-Francia, i francesi in vantaggio per 1-0. Ed è tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, il fronte freddo si allontana progressivamente verso la Grecia, permettendo nel weekend una rimonta dell'anticiclone. Dunque la giornata di sabato 26 settembre sulla nostra penisola sarà asciutta e ben assolata ovunque. Ancora un po' di vento sul basso versante adriatico, sull'area ionica. Per il resto temperature diurne non proprio autunnali, prossime anche ai 26-27 gradi in diverse località. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per lavori di risanamento della pavimentazione tra Grumelle e Seriate ci sono code verso Milano. Lavoro in corso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto punendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

che ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mira.

0: Acqua passata, la canzone di Capo Plaza qui su Z22:37. Il fattore Z ci porta fino alla mezzanotte. Già sapete, state sempre qui.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio.

0: olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Tedua torna live nei Palasport, un nuovo tour imperdibile con l'energia dei suoi brani e della sua band. Da gennaio 2027 a Jesolo, Torino, Bologna, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Il fattore Z qui su Radio Z con voi presenti al 335 30 10 25. Un po' di voi ve lo meritate, soprattutto perché è una menzione d'onore quella che arriva, soprattutto alla fine di una settimana, per i tanti che dicono: oh dai, un po' di soddisfazione arriva anche da queste parti, non dall'Italia, almeno quella del calcio, visto che il risultato finale vede Belgio vincere 2-0 contro gli azzurri. Ora, moving to the sun.

Moving to the Sun di Ughel, Imel Angel e Ultra Nate qui su Radio Z 22:42. Beh, scatta anche il che si fa a quest'ora ascoltando Radio Z, e arrivano anche prima stanza a destra insieme ad Angelica Bove. Questa è Piccola Magia.

0: È Marrakesh protagonista in questi ultimi minuti qui su Radio Z, nel Fattore Z alle 22.49, la sua Crazy Love. Beh, a proposito di Crazy Love, no, ci siete voi, 335 30 10 25. Ciao, siamo Giada e Omar, ne siamo insieme da 3 mesi e stranamente, ma credo sia Giada che parli, Omar non si è ancora staccato. Cioè, vabbè, allora, un briciolo di ottimismo, dico io, no? Lungimiranza. Però vabbè, o anche questa può anche essere consapevolezza, diciamo così, del proprio carattere e delle proprie sfumature. Via, mettiamola così. 335 30 10 25 Giulie e Bresh su Radio Z, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente con Giuli e Bresh, che quella serenità riescono a evocarla davvero anche solo con una canzone. Qui su Radio Z, nel fattore Z, 2252, MGK with Khalifa. Questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Cupita, sono cupido. Erano i tempi di Rockstar, questa Cupido, che poi lui chiama Cupido, gli ha cambiato per esigenze, devo dire, metriche, anche l'accento. Sfera Ebbasta ovviamente con il featuring di Quavo, uno dei Migos, tanto per essere precisi, produzione ovviamente sempre di Charlie Charles, e qui su Radio Z, insomma va bene così, devo dire, per arrivare alla mezzanotte con tutto il cammino che abbiamo da fare ancora per un'oretta, dato che sono le 22, e anzi le 23 proprio in questo momento. State qui! Ve l'ho appena detto, sono le 23.

E con Achille Lauro, eccoli insieme a regalarci davvero un pezzo che ci regala una bella intensità anche a quest'ora, qui su Radio Z alle 23:03 minuti nel nostro Fattore Z. Era per noi. E che si fa? Tra poco un po' di voi al 335 30 10 25 mentre arrivano Benny Blanco insieme a Selena Gomez e Becky G. Te Olvido.

Essere liberi qui su Radio Z, nel Fattore Z, alle 23:09 minuti. Coez, uno di quegli artisti che secondo me è un po' come se ci mettesse una firma, non dico impercettibile, ma un po' subliminale, no? Uno di quegli artisti di cui puoi dire, beh, questa è un po' una canzone alla Coez. Vai a capire cos'è che arriva esattamente, però una di quelle cose che arrivano proprio pam, all'istante, anche se sei girato dall'altra parte, no? Come dire. Siete su Radio Z, il Fattore Z fino a mezzanotte, quindi ancora un bel po' di cammino, già sapete, c'è la nostra radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e che non si passa di là a un certo punto una volta arrivati a casa, ma anche magari in giro, perché no? Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

23:13 su Radio Z, il Fattore Z, e Tommaso Paradiso, spesso protagonista delle nostre serate, le nostre giornate, le nostre nottate, la sua agitare Coca-Cola. Fatemi salutare anche con molto

affetto Fabrizio, che è un vero eroe dei nostri tempi, insomma racconta di non essere uscito appositamente perché è grande appassionato di calcio e proprio stasera voleva guardarsi l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League, tanto appassionato evidentemente, il risultato lo ricordo 2-0 per il Belgio, scusate se sorrido. Ora LB1.

Baby, bagno a mezzanotte. Elodie che comunque ci regala un tocco di sensualità, ci ha abituato bene, ecco, su quel lato lì bisogna dirlo. E poi anche questa cosa del bagno a mezzanotte, poi magari nessuno, in realtà secondo me molti gli danno proprio quella valenza lì, soprattutto quando durante le vacanze, sai, si innesca un po' di quella confidenza lì che si trasforma in quella specie di mini trasgressione che è quel bagno a mezzanotte, che a volte, spesso accade, poi diventa un qualcosa di più. 23:20 nel Fattore Z arriva anche un ragazzino, o meglio Fred De Palma, ragazzino.

Bello sentire poi quando a un certo punto dice: ehi mamma, oi mamma, ho ritrovato la strada e ora torno da te, ragazzino. Fred De Palma su Radio Z, 23:23 e subito Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla 12 Genova Sesto Levante, dove per un incidente tra due auto ci sono code tra Ricca e Rapallo verso Sesto Levante, mentre sulla 26 dei trafori per due cantieri di lavoro distinti tra il bivio per la diramazione Predosabettole e Masone registriamo code verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: suona Italo Disco con The Colors alle 23:38 di questo venerdì e il Fattore Z, e già conoscete il consiglio: state sempre qui.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

L'appuntamento con il Fattore Z che ci regala, beh, anche un po' di perle che arrivano da voi al 335 30 10 25. Vado subito da Rebecca, Luca e anche il cagnolino Honey che ci sta ascoltando. Attenzione, quindi un bel trittico. Vi ascoltiamo sempre diretti al mare per un weekend in Liguria. Un saluto a voi e a grazie anche per il cuoricino fatto così con l'emoji delle mani. 335 30 10 25, il momento di Ariete, Angelina Mango e questa è Che Bella Vita.

23:42, Fattore Z su Radio Z. Che bella vita, almeno ci dicono. Ariete con Angelina Mango. È il momento anche di Gesù. È sempre qui. In questo bel pezzetto di venerdì arriva Click.

gli amori, però quelli tormentati, no? Tanto che anche il mood di questa canzone di Cenere, di Lazza, un po' ti rievoca anche questo stato d'animo. La sua Cenere, appunto, canzone che arrivò seconda al Festival di Sanremo del 2023, ma che fu comunque in cima alle classifiche per un sacco di tempo. Ovviamente parlo di quelle di vendita. 23:48.

Ultimo di, sì, tutto di ultimo naturalmente su Radio Z 2352 con Alex Morelli, il Fattore Z, e quanto ancora da regalarci anche Faccia Nuvola. Subito, Portami a ballare in primavera.

Z, fatelo anche con la nostra app RTL 102.5 Play. Noi ci risentiamo lunedì alle 21 ed è tutto da Alex Morelli. Baci, buon weekend.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

so che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.